0: In studio abbiamo José 66 e anche Akil direttamente da Locarno. Akil, vuoi dire qualcosa?
1: Abbiamo coniato questo termine, se si può dire.
0: Vai,
1: vediamo
0: vai,
1: se si può dire.
0: Vai,
1: dillo, prova.
0: Vai.
1: Fantia.
0: Ah, no, non si è sentito.
2: No! Hanno spento i microfoni, qua non ce lo dicono, non ce lo dicono.
0: Si è sentito, Fantamafia.
2: Fantamafia spettacolare.
1: Che l'idea del progetto insieme, che è da una vita che lo vorremmo fare, che lo vogliamo fare. Più volte ci sono state delle cose e adesso... Tenticolari.
0: Probabilmente tornerete insomma a reparare insieme.
2: Dai, quindi c'è già un titolo.
1: Ci sono delle idee.
2: E al giorno d'oggi si dice prima il titolo, poi si va al disco.
3: Giovinetti e Mendes.
2: No, Crescripe.
3: Fantamafia è il nome del concept di noi due che rappiamo. Poi nel titolo del disco vediamo quello.
2: Spettacolare, Fantamafia, lo adoro. No, ve lo giuro, bellissimo.
0: Voglio mettervi un po' alla prova. Ce l'avete qualche strofa pronta?
3: Ce l'avete?
2: Oh, Cypher. Yes,
0: Cypher.
2: Primo vero Cypher di 4 quarti, ragazzi, vero?
0: For real.
2: Stiamo per far partire questo format, sì, mi state dicendo?
0: Lo facciamo.
3: E io
2: Beat the Twins.
0: E beh, ormai
2: casca pennello.
0: Sono loro.
2: Akil 66.
1: Emozioni MP3 dalle medie insieme a noi.

City, la mia Swiss. Ci vediamo alle rovine, un altro si butta sopra la ferrovia e si continua. Ai man, troppe voci si annulleranno a vicenda. Presente e passato si intrecciano come seta. A lei la chiamo strega, ma in fondo è una principessa, è un'altra relazione.

0: classiche vegan. Esco da una situa peso, non ne valsa la pena, ma cagano sopra la schiena, ancora una vita intera. Squid Game dentro i social sembra una galera. Yeah.
1: Questa è crema made in low, io non ho fatto sci, esplodo in bocca alle tue ho come un bignè del Marmin. Piglio una cassa alla Kobe con gli altri in PC, un cico con cioco pistacci ci fa quality pre. In aria vi ossido

0: Fem. Ai ai ai.
1: Ma siete forti,
0: barre
1: ragazzi.
0: Fresche come il pane la mattina.
1: Pazzeschi.
0: Citato Kuma di Real Talk.
1: Pazzeschi.
0: Incredibile. Pazzeschi. Tutto in diretta, tutto in presa diretta, raga. Leggendario. Questo significa rappare su un beat in diretta e non puoi rifarlo.
1: Non puoi.
0: Straight, straight.
1: One play.
0: Vero?
2: Quattro quarti con Mattak e Delta Brain, solo su Rete 3. Rete 3. Stare con

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

lasciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Se vi trovate a Filadelfia, la città dell'amore fraterno, e il vostro obiettivo di giornata è andare a Harrisburg, magari perché volete vedere Three Miles Island, la famosissima centrale nucleare, beh, attenzione, sulla strada potrebbero occorrere degli inconvenienti. Quando arrivate a Lancaster, che è esattamente a metà percorso, un classico è trovare un corteo funebre con dei calesse. Hanno 10, 40, 50, sono gli Amish. Gli Amish sono una estrema appendice del terremoto teologico e sociale provocato dalla riforma di Martin Lutero. Sostanzialmente, per farvela breve, nel 1693, per questione di interpretazione della Bibbia, il vescovo svizzero Jacob Amman lasciò i Memnomiti, come erano noti gli Anabattisti al tempo, e fondò la setta degli Amish. Gli Amish vivono adesso tutti praticamente negli Stati Uniti. Le città sono Gap, Strasburg, Mannheim, parlano in tedesco antico durante le funzioni e in tedesco moderno di giorno. Non si può usare la luce elettrica, quindi niente TV, niente frigoriferi. In linea di massima non si va in giro in automobile, in giro in calesse. È un angolo particolarissimo di vita all'interno dell'America dell'Est. La vita degli Amish però è cambiata indelebilmente il 2 luglio 1998. Una coppia di ragazzi Amish è stata arrestata, Abner e Albert King, per spaccio di stupefacenti. Procedimento penale e giudiziario davanti alla Corte di Filadelfia. I papà e le mamme, con i capelli lunghi e la barba fluttuante come prevede il loro rito, hanno detto sono piccolini, ma hanno sbagliato. In realtà da allora la storia degli Amish a Mannheim, a Gap e a Strasburgo è cambiata per sempre.
4: Rete 3.

0: Star Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Inutile, che passa l'amore dei nonni per i nipotini non ce n'è. Andatelo a chiedere al batterista dei Fabulous Originals, che vide proprio nonna Margaret prendere e caricare tutto il suo complessino su un pullman appositamente noleggiato e portarli diretti ai Rusty Studios di Cincinnati per fargli incidere un tanto agognato 45 giri. Nonna Margaret è talmente convinta del talento del nipote e dei suoi soci che si improvvisa lei direttamente producer di tutto il lavoro. La nonnina si piazza in studio con i Fabulous Original e li dirige letteralmente nell'incisione di questa It and Not Fade But It's Fun, un furioso funkettone dove anche nonna Margaret infila qualche urlo di entusiasmo reso incontenibile dalla selvaggia session. Il risultato, fa paura al punto tale che i Fabulous Originals riusciranno a sfondare i confini cittadini e a diventare per un breve lasso di tempo una delle più grosse promesse del funk del decennio a venire.
3: Vai nonno!

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Pezzi da 90. La musica prima del 2000.

0: fa caminetto, anzi no, fa grigliata in riva al fiume. Forno Blondes, WhatsApp, chitarra, gli amici, il cervellato.
1: Radio così. Televisione.
0: Buongiorno! Buongiorno, siamo partiti un po' dopo, ma ci siamo. Non pensavate mica di esservi liberati di noi. Sono Rosy Nervi in vostra compagnia fino a mezzogiorno. Pensa a te, momento di fare la grigliata al fiume, per esempio. Ma prima diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi in tutto il paese. Nuvoloso, quindi niente grigliata, vuoi vedere? Con solo qualche schiarita nel corso di questa mattina. Nella Svizzera centrale ed orientale da metà pomeriggio precipitazioni localmente temporalesche. Mi hanno distrutto i piani, va bene. Per domani al sud abbastanza soleggiato, al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo e con il passare delle ore sviluppo di ampie schiarite. Il traffico. Forti rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e poi sulla A2 traffico al portale nord della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 5 km a partire da Amsteg con tempi d'attesa di 50 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria. Noi ci siamo sempre a disposizione se avete bisogno. 079 873 80 73, e poi tenetelo perché vi serve per più tardi. Adesso diamo spazio alle notizie, sono le 9:55 secondi.
2: 3 News.
0: Svolta nell'inchiesta sulla demolizione dell'ex macello di Lugano, secondo una perizia commissionata dalla procura non vi sarebbero state alternative praticabili all'abbattimento dell'edificio per impedirne una nuova occupazione. Le misure provvisorie sarebbero infatti risultate insufficienti, mentre interventi più consistenti avrebbero richiesto una licenza edilizia e tempi incompatibili con la situazione di allora. L'inchiesta è ormai alle battute finali e riguarda tra gli altri la municipale Karin Valenzano Rossi e il vicecomandante della polizia cantonale Lorenzo Hutter. I reati ipotizzati sono quelli di abuso di autorità, violazione delle regole dell'arte edilizia, infrazione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente e danneggiamento. Semi maxi evasioni fiscali scoperte in Sardegna nell'ambito di un'inchiesta sulla rivendita di biglietti per concerti online. La Guardia di Finanza ha denunciato una coppia con doppia residenza italiana e svizzera accusata di aver sottratto al fisco oltre 30 milioni di euro e di aver evaso circa 6 milioni e mezzo di IVA. Secondo gli investigatori, i due rivendevano online migliaia di biglietti per concerti ed eventi sportivi attraverso una società formalmente svizzera ma gestita in realtà dalla Sardegna. Potrebbe finire in tribunale il caso delle firme scomparse per l'iniziativa a favore degli alimenti senza OMG. I promotori annunciano una denuncia penale contro ignoti, sostenendo che almeno 5.000 firme certificate dai comuni non sarebbero state ritrovate durante i conteggi della Cancelleria federale. Secondo il comitato, se queste firme fossero state prese in considerazione, l'iniziativa avrebbe probabilmente superato la soglia delle 100.000 firme necessarie appunto per arrivare al voto popolare. E infine una buona notizia per chi viaggia all'estero. Secondo un'analisi del portale Moneyland, molti operatori svizzeri di telefonia mobile hanno ridotto sensibilmente i prezzi del roaming rispetto allo scorso anno. In alcuni casi il calo supera l'80%, restano però forti differenze tra un operatore e l'altro, soprattutto fuori dall'Europa, dove i costi per navigare in internet possono variare da pochi franchi fino a diverse centinaia per lo stesso volume di dati.

0: Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
1: Sì, oggi la facciamo iniziare un po' dopo, ma ci siamo con questa stessa energia, con gli stessi fenomeni chimici che vogliamo mettere in atto nel nostro corpo e con le persone che amiamo, con cui dovremo passare questa giornata. Quindi buongiorno, bentrovati in questa versione Corpus Domini, perché oggi la festa è questa. Quindi cominciamo con lo spiegare che cos'è il Corpus Domini, visto che ormai vi aspettate da me che io vi spieghi ogni tanto, vi spieghi per la serie, ma cosa vuoi spiegarmi? No, ma certo che lo sapete, ma giusto così per fare un refresh, che cos'è il Corpus Domini, insomma, che cosa si celebra oggi? Dal latino, il corpo del Signore, è una festa della tradizione chiaramente cattolica dedicata alla presenza di Cristo nell'Eucaristia. Nasce questa festa nel XIII secolo, vuole ricordare l'ultima cena, il significato del pane e del vino che sono stati consacrati. In tante località si fanno delle processioni per le vie del paese, spesso con fiori, stendardi, abiti tradizionali. Io mi ricordo a Biasca, da piccola, quando c'era ancora Don Stabarini, qualcuno se lo ricorda, lui sfilava con le croci per le vie del paese e i bambini venivano selezionati, si potevano vestire come degli angioletti. Io volevo tantissimo partecipare, ma non so perché non sono mai stata candidata, non so, ma era bellissimo potersi vestire da angioletti, perché ogni angioletto aveva la coroncina di un colore, quella rosa, e anche l'abito verde azzurrino, insomma era un bel momento. Ecco, quello era un dettaglio. Comunque in tutte le vie di tanti paesi si festeggia, si fanno processioni. La curiosità è che questa festa fu istituita da un papa, Urbano IV, nel 1264, dopo un miracolo celebre, il cosiddetto miracolo di Bolsena. Non so se qualcuno conosce la storia di questo miracolo, ve lo chiedo perché vi avevo promesso ieri che oggi avremmo parlato di tradizioni, racconti, leggende nel nostro paese, e ogni paese ha le proprie. Quindi comincio con raccontarvi questo, ve lo racconto tra un disco, e aspetto le vostre di tradizioni, ma anche le più inquietanti, non so, tipo a Biasca, di nuovo, ormai io sono cresciuta lì, a Biasca c'è una zona sud del paese, del borgo, che si chiama La Giustizia, perché lì nel Medioevo giustiziavano. Dalle vostre parti c'è qualche leggenda? Ieri abbiamo raccontato di Buzza di Biasca, abbiamo raccontato di Lanfocti a Malvaglia, abbiamo raccontato del transito di Federico Barbarossa e di tante leggende legate a questa figura carismatica, tipo la corona che aveva dato in cambio della creazione di un passaggio di un ponte, e per ringraziare il miracolo lui lasciò questa corona che viene ancora, pare, custodita in modo misterioso dalla chiesa di Olivone, ma mai si è saputo niente di questa corona. Ci sono leggende di Malvaglia che raccontano di un cunicolo che dovrebbe collegare il castello di Serravalle alla casa degli Lanfocti, ma anche lì mai si è potuto verificare. Adesso abbiamo mandato in missione Leonia Medialli, che saluto. E voi che misteri, che leggende avete nel vostro paese? Buongiorno, bentrovati, torniamo subito nel 1984 con gli Eurythmics. Questa è Comes the Rain Again. Infatti oggi verrà a piovere, pazienza.

La voce inconfondibile di Annie Lennox degli Eurythmics con Dave Stewart alla chitarra, ma anche compositore, produttore, lei icona dal look androgino, da questa voce appunto inconfondibile, straordinaria. Quindi vi prometto già qualcosa di bello, spero, per chi ama gli anni 80, la musica anni 80-90, che ci tufferemo in quel mondo a partire dalle 11 fino a mezzogiorno, così ci godremo anche quella musica lì, quindi faremo un po' una pregustazione di quello che vi attende in We Are The Champions, uno degli appuntamenti con la musica dei ricordi che proponiamo sempre su Rete 3 la domenica. Invece stavo dicendo tradizioni e leggende di casa nostra o no, vi dicevo che oggi ci richiamiamo a una leggenda del miracolo di Bolsena, che fu un evento religioso secondo la tradizione cattolica, che sarebbe avvenuto nel 1263 nel Lazio durante la celebrazione della messa, uno dei più celebri miracoli eucaristici, pare, della storia cristiana, che ha avuto una profonda influenza sulla devozione al sacramento dell'eucaristia e quindi sulla diffusione di questa festa di oggi. Ecco perché ve lo dico, perché da lì il Papa dell'epoca decise di consacrarlo a festa. Ok, allora la narrazione più diffusa racconta che un sacerdote boemo, identificato spesso come Pietro da Praga, stesse attraversando una crisi tipica, anche i più fedeli insomma hanno delle crisi, in questo caso sulla fede, riguardo alla dottrina della transustanziazione, cioè la trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo, ok? Mentre celebrava la messa presso la tomba di Santa Cristina, l'ostia consacrata avrebbe iniziato a sanguinare, macchiando il corporale e l'altare. Ecco, dopo questo presunto miracolo, il sacerdote va a Orvieto, dove abitava Papa Urbano IV, e la tradizione racconta che il Papa ordinò un'indagine e fece trasferire questo corporale macchiato di sangue a Orvieto, dove è tuttora conservato, e l'episodio è collegato all'istituzione di questa festa di oggi, che nasce appunto dopo questo episodio, e quindi da lì il Corpus Christi. Anche se gli storici osservano che le fonti contemporanee non collegano in modo esplicito il miracolo alla decisione del Papa. E questa l'abbiamo detta.

0: bello felice, no? Anche il nuovo che ci ha regalato J-Ax. Noi piano piano arriviamo poi anche al momento dei ricordi, musica, compleanno speciale oggi di un personaggio che magari non tutti hanno presente. Poi abbiamo l'appuntamento con l'oroscopo prima della fine di quest'ora, ma prima fatemi salutare Mario che non manca nemmeno oggi. 4 giugno la maggior parte delle discussioni scaturisce dal vedere un solo lato delle questioni e dal credere che esso sia il solo giusto. Questa frase la disse lo scrittore francese vissuto fino al 1850, Honoré de Balzac. Grande frase, eh? Quindi la maggior parte delle discussioni nasce perché tu vedi solo dal tuo punto di vista e credi che il tuo sia l'unico punto giusto. Invece se provassi a metterti da un altro punto di vista magari si risolverebbero dei conflitti. Buongiorno Marco che ci manda un saluto dalla Baita. Enzo ci manda un saluto con uno scatto bellissimo dal ponte di Murau, sempre in Austria. Agostino, buongiorno Rete 3, dal mare direttamente, bravo. E poi Luca che invece dovrebbe essere ripartito nel suo cammino con il suo cane Led. Buongiorno Luca.
1: Siamo lì che mi pensa Corpus Domini sleva.
0: Ah no, stavi facendo delle riflessioni su Corpus Domini, avevo già paura, aspetta, lo ascolto prima di mandarlo in onda, che non mi fido di te. Va bene, voglio vedere se hai detto cose giuste, cioè disciplinate, non voglio censurarlo, ma lui è un balosso, ogni tanto vi fa le battute e non

Devo fare anche degli auguri di compleanno a una donna speciale, Rosy 111, che da sempre ci seguiva nei nostri viaggi radiofonici. Un traguardo speciale, un traguardo importante, una svolta. Si dice che si comincia a vivere da quella cifra lì, che poi da pronunciare fa quasi un po' spavento. E avevo preparato una piccola riflessione, poi magari se mi permettete la condivido con voi. Intanto, buon compleanno, carissima Rose, buon compleanno da tutti noi, dall'interno 5, dall'interno 7 in particolare, un abbraccio forte. Non è che vogliamo proprio sposarti, però, marry you. Auguri che tutte le cose belle succedano anche a te.

0: E allora ho detto che ho preparato un piccolo augurio, è una fase importante della vita. Fatemi prima sentire lei a cui facciamo gli auguri. Buongiorno Rose. Aspetta, tac.
1: Eh sì, confermo, oggi è il grande giorno. Speravo non arrivasse mai, invece è arrivato.
0: Ma come?
1: E parto già col piede sbagliato perché stamattina dovevo tutti i buoni propositi, mi alzo presto, preparo, faccio disco, sono in ritardissimo, devo ancora passare in pasticceria alle 8 a essere in ufficio. Comunque sì, dai, sono abbastanza gasata, io sono contenta di compiere i miei 50.
0: Il tuo 50esimo, come abbiamo compiuto in tanti, compiremo i 60, compiremo anche i 70, gli 80, magari i 90, i 100. Mio nonno per esempio ha compiuto anche i 100 ed è, credo, abbastanza in forma, direi. Poi dopo dentro non si sa mai, ci sono i ricordi, c'è il peso degli anni che scorrono, però è preziosa ogni fase di questa vita. Io recentemente avevo scritto una riflessione mi aveva divertito, perché c'è una mia cara amica che li ha festeggiati e in modo un po' ironico, autoironico, un po' sarcastico, ho fatto una riflessione sui 50 anni, che non sono mica un traguardo qualunque, sarete d'accordo con me, no? Ci sono dentro tante persone, sembrano una sorta di punto di svolta, no? Una volta erano i 40, adesso sono i 50, una svolta, ho fatto la battuta io, verso l'ineluttabile decadimento fisico o nel migliore dei casi anche cognitivo. Questo inquieta un po', no? Dai, forse non a 50, dove siamo ben consapevoli che prima o poi insomma te la farai addosso della paura, e non soltanto in senso metaforico, inizierai a convincerti che nella vita tutto ha un inizio, ma soprattutto una fine, a volte anche drammatica. E alcuni dei nostri sogni, tipo quello di diventare bella come la Kardashian, poterti comprare una tollo alle Maldive o di avere un loft in Fifth Avenue nella Grande Mela, resteranno per sempre soltanto un'illusione e non si realizzeranno mai. Mai dire mai, ma il paradosso dei 50 forse è che, malgrado tu abbia preso coscienza dei nuovi drammatici risvolti, non inizi già a scavarti una fossa o a buttarti per terra disperato piangendo tipo cartone animato giapponese, ma accogli con incomprensibile gioia il nuovo traguardo biologico a cui non puoi sbattere mica la porta in faccia, e invece brindi felice al drammatico inesorabile scorrere del tempo. Ciliegina sulla torta, ti trasformi improvvisamente in una specie di Mahatma Gandhi che, col sorriso stampato sulla faccia, inizia ad elargire agli invitati frasi patetiche o pseudo filosofiche sulla consapevolezza acquisita degli anni e sulla bellezza degli anni che passano. Ma chi l'ha mai detto? E allora brindiamo allo stato delle cose, perché in effetti succede davvero che si inizia a rendersi conto che alcune cose hanno anche più valore. Ora si tratta solo di identificare quali cose, tipo smontando la vasca da bagno e sostituendola con una doccia, che è più accessibile ed economico per quando claudicante tenterai di trascinarti in bagno con l'anca anchilosata, o soprattutto nuova fonte di risparmio che ti farà diminuire sensibilmente la fattura della IR.

Beh, chiudo questi auguri dicendo che credo soprattutto che i 50 anni siano il punto in cui la vita smette di essere solo progetti e promesse e diventa invece sostanza fatta di scelte, fatta di cadute, di cambiamenti, di chiusura o di svolte improvvise, anche molto sorprendentemente positive, e soprattutto di quella capacità che tutti abbiamo di rimetterci in piedi ogni volta e alla grande, perché se non ce la fai da solo ti aiutano gli amici. Questo è uno dei regali più preziosi che ci fa questa vita. Buongiorno Dante, dice, sostituire la doccia, grande Rosy, ma con tema è un tema, se fa devo cambiare il bagno perché metti l'idromassaggio, no, devo mettere la doccia, perché sennò mentre alzare la gamba quando c'hai l'artrosi non deve essere comodissimo. Dead Day, buongiorno Nata Rimbruglia, poi guardiamo ai compleanni di oggi, quelli whip.

0: Quel giorno. Buongiorno Luca, che allora aveva fatto la sua riflessione, ma non era preoccupante, vero? È andata bene.
1: Allora.
0: Ciao Luca.
1: No, questa non è una balsa. Sto lasciando la chaude fond. Adesso stiamo costeggiando il bosco su una stradina di campagna. È tutto carino. Niente. Oggi anche qui è grigio, c'è un po' di vento, freschino, ma va bene per camminare. Led si è già tirato via le bende sulle zampe.
0: Caro.
1: E niente, andremo alla Villers du Lac, che è in Francia. Oggi attraverseremo il confine francese, svizzero francese, fra circa mezzogiorno, la una, così. Dipende cosa trovo sul cammino da fermarmi a guardare.
0: Allora buon viaggio Luca, ci aggiorniamo dopo, visto che hai già mandato un altro messaggino, una riflessione. Adesso però ci tuffiamo nel mondo. Di una artista che magari non tutti conoscono, Susie 4, e faccio introdurre questo personaggio prima di ascoltarlo dall'interno 5.
2: Susan Kay Quattrocchi, nata a Detroit il 3 giugno del 1950. Il nonno Michele, emigrato abruzzese da Sulmona, arrivò nella Baia di New York nel 1908 e per comodità di pronuncia venne registrato come Mike Quattro. Susanna cresce a pane e musica nella band del papà Arturo, ovviamente anche lui chiamato Heart. Studia il basso e la sua carriera decolla fino a diventare un fenomeno musicale del glam rock femminile anni 70, conosciuta come Susie 4. Ha venduto oltre 45 milioni di dischi, vanta collaborazioni con Alice Cooper e Bronski Beat, ha partecipato in serie TV come Happy Days con Fonzie. E allora tanti auguri Susie 4.
0: Ma grazie interno 5, sei stata bravissima, buona la prima, anzi buonissima la prima e buon compleanno.

0: Da Dio, proprio bisogna stare così, da Dio, Brash che ci ha regalato uno degli altri bei singoli che suoneremo anche nel corso di questa estate. Domani è attesa l'uscita di una super collaborazione tra artisti italiani proprio di grande spicco. Siamo curiosi e avremo modo di condividerla con voi naturalmente. Augurissimi, scrive Tiz, wow, Susi, Crash 90, meraviglia, eccoci qua. E poi saluto anche chi, Dante, anche lui ride per il tema del sostituire la doccia, una certa fase della vita. E Luca anche aveva mandato una sua riflessione, aspetta che se lo recupero, dov'è? Un Luca.
1: Personalmente, sì. Nei 40, nei 50, nei 60, nei 65 mi hanno dato fuori dalla quella cacca tu. Led che si rotola nelle cacche delle mucche.
0: Perfetto.
1: Problemi. Puoi sempre pensare così.
0: Sono sempre delle cacche delle mucche.
1: Sono arrivati a quell'età lì.
0: Ecco, ah no.
1: Tanti ci hanno lasciato molto prima, perciò.
0: Certo.
1: Ecco, vabbè.
0: Godiamoci ogni giorno.
1: Questa è una bella fortuna, no? Se stai bene, tutto va bene. Hai passato, io per esempio, mio papà è morto a 52 anni.
0: Ecco,
1: questo era il mio termine.
0: Ecco.
1: Li ho passati da un bel po'.
0: Ok, allora bene, certo, la vita non è sempre sorridente con tutti, purtroppo sappiamo, ognuno ha la propria data di scadenza. Caro Luca, grazie per la riflessione, diciamo che semplicemente bisogna cercare di approfittarne finché ci è data questo regalo, approfittiamo e cerchiamo di stare bene. Questo era il bel messaggio. Allora noi andiamo avanti con Ray Dalton, Do It Again. Tra poco guardiamo all'oroscopo per vedere come sarà questa giornata.

0: time.
1: Adesso io stavo cercando il mio bellissimo oroscopo che era acceso fino a 2 secondi fa, mi è sparito l'oroscopo, aspettate, è un segno, vuol dire che dobbiamo essere omini faber della nostra esistenza, e questo è sicuramente un tema, ma dai, no dai, diteci come, perché ha fatto un crash il computer, scusatemi, devo passare un disco, ma arrivo subito dopo, ci litigo un attimo col computer e arrivo.

0: E allora che sia un giorno buono.
1: L'oroscopo.
0: Per oggi, che è giovedì 4 giugno e tantissimi stanno lavorando, vediamo come sarà la giornata per l'Ariete. Rallentate ancora, amici dell'Ariete, perché la fretta potrebbe nascondere un'opportunità che invece

0: merita attenzione. Toro, un'intuizione economica si rivela azzeccata, fidatevi del vostro istinto per gli affari e per il bello. Gemelli, troppe direzioni confondono, sceglietene una e portatela avanti con dedizione fino a sera. Cancro, accogliete il cambiamento senza paura, quello che sembrava un ostacolo si rivelerà un trampolino. Leone, siete leader naturali oggi, aiutate chi vi sta vicino a ritrovare la propria determinazione. Vergine, smettete di pensare all'ordine esterno, cercate piuttosto quello interno, il resto poi si sistemerà da solo. Bilancia, saper chiedere è un'arte, oggi qualcuno è pronto a darvi esattamente ciò di cui avrete bisogno. Scorpione, niente più pregiudizi, una persona che sottovalutavate vi stupirà con un gesto di profonda onestà. Sagittario, l'avventura è mentale, un libro o un film vi apriranno orizzonti nuovi senza spostarvi di un passo. Capricorno, rispettate il vostro tempo, se vi sentite stanchi, il mondo può aspettare fino a domani, no? E allora prendetevi il vostro tempo. Acquario, il successo è vicino, richiede ancora un po' di costanza, non mollate proprio ora che i risultati si vedono. E infine i pesci, siete dove dovete essere. Questa consapevolezza vi regalerà una pace profonda e contagiosa.
1: Oh yeah, can I be with you? Oh baby, let me try to make you feel alright.

0: Ho un gruppo di donne splendide, devo ringraziarle tutte, ci ascoltate sempre, grazie di cuore. Devo mandare un bacio a una donna che ha fatto la docente per tutta la sua vita e che quando uno è docente ha questa deformazione, ma ogni tanto lei ha questo lato molto autoironico e anche un po' sarcastico che mi piace molto, tipico di una donna intelligente. Quindi saluto Patty, oggi mi manda il pensiero del giorno recuperato in giro per il web, che dice: 48 anni fa Basaglia chiudeva i manicomi e ora eccoci tutti qua.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma noi essere non convenzionali piace, vero Patty? Che noi, altrimenti sarebbe la vita.
1: Rete 3.
0: Sono le 10 precise, questa è Rete 3, serotonina versione Corpus Domini, cioè abbiamo iniziato un po' più tardi e finiremo un po' dopo. La giornata resta quella che è, insomma oggi qualche schiarita nel corso di questa mattinata, ma poi precipitazioni attese dal pomeriggio anche temporalesche. Domani abbastanza soleggiato al sud delle Alpi, ancora nuvoloso al nord con rovesci residui nelle zone di montagna, con qualche schiarita nel corso delle ore che passeranno. Per quanto riguarda il traffico, abbiamo ancora dei dettagli sul portale nord della Galleria del San Gottardo, A2, ci sono code di 6 km da Amsteg, tempi d'attesa di quasi un'ora, portate pazienza, speriamo che possiamo almeno farvi compagnia. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
1: 3 News.
0: Svolta nell'inchiesta sulla demolizione dell'ex macello di Lugano. Secondo una perizia commissionata dalla procura non ci sarebbero alternative praticabili all'abbattimento dell'edificio per impedirne una nuova occupazione. Le misure provvisorie sarebbero risultate insufficienti, mentre interventi più consistenti avrebbero richiesto una licenza edilizia ai tempi incompatibili con la situazione di allora. L'inchiesta è alle battute finali, riguarda tra gli altri la municipale Karin Valenzano Rossi e il vicecomandante della polizia cantonale Lorenzo Hutter. Reati ipotizzati sono quelli di abuso di autorità, violazione delle regole dell'arte edilizia, infrazione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente e danneggiamento. Semimaxi evasione fiscale scoperta in Sardegna. In un'inchiesta sulla rivendita di biglietti per concerti online, la Guardia di Finanza ha denunciato una coppia con doppia residenza italiana e svizzera, accusata di aver sottratto al fisco oltre 30 milioni di euro e di aver evaso circa 6 milioni e mezzo di IVA. Secondo gli investigatori, i due rivendevano online migliaia di biglietti per concerti ed eventi sportivi attraverso una società basata formalmente in Svizzera ma gestita in realtà dalla Sardegna. E ci sono ancora dei dettagli, buone notizie per la fertilità maschile in Svizzera. Secondo uno studio dell'Università di Zurigo, la qualità dei giovani svizzeri, del seme dei giovani svizzeri, non è peggiorata negli ultimi 15 anni, contrariamente a quanto osservato in molti altri paesi. I ricercatori non hanno rilevato cambiamenti significativi nei principali parametri della fertilità. Lo studio suggerisce che un'infezione da Covid-19 può ridurre temporaneamente la qualità, ma gli effetti tendono poi a scomparire entro 6 mesi. E anche buone notizie per chi viaggia all'estero: il portale Moneyland ha parlato di telefonia mobile e con molti operatori svizzeri che hanno ridotto sensibilmente i prezzi del roaming rispetto allo scorso anno. In alcuni casi il calo supera addirittura l'80% dei costi. Restano molto differenziate le offerte da un operatore all'altro, soprattutto per i pacchetti fuori dall'Europa.

0: Ma a voi andrebbe di giocare con me anche questa mattina? Non so, se non mi allargo troppo, se avete voglia. Ci ascoltiamo un pezzo e se vi va io vi invito nel mondo del Se Fossi. Anche oggi, e intanto ci tuffiamo nel 2018 con questa bella rivisitazione di...
1: Che sono...

0: E a proposito di musica degli anni 80 e 90, vi aspetto a partire dalle 11 questa mattina, ci spupazzeremo dei pezzi bellissimi che vi lascio lì in sospeso.
1: Presenta.
2: Se fossi gatto, miau. Se fossi cane, bau. Se fossi tardi, ciao.
0: Ecco, perché entriamo nel mondo del se fossi, contavo sulle vostre leggende, ma guarda proprio male, cioè stamattina non mi avete proprio neanche dato una soddisfazione. Io ho detto dai, ma mandatemi qualcosa, una leggenda di casa vostra, sono sicura che ce ne sono un sacco, e niente, non me le avete mandate. Poi se volete sorprendermi più tardi le leggerò con grande piacere, ma nel frattempo vi invito a giocare al se fossi. Se fossi, immaginate di avere davanti una persona, un personaggio storico, una figura leggendaria, non so, un artista, uno scrittore, uno scienziato, anche un concetto astratto, non so, il tempo. Prima abbiamo parlato dei compleanni, il tempo che scorre, la fortuna, ok. Anche un concetto astratto, ok. Avete una sola domanda. Quindi se fossi al cospetto di questa cosa, un personaggio, di un concetto, del tempo, della fortuna, della morte, della vita, di Dio, c'era addirittura la canzone di Vasco Rossi che diceva portatemi Dio, gli voglio parlare. Ecco, se tu fossi al cospetto di, che cosa gli chiederesti? Avresti una sola domanda. A chi la faresti questa domanda e che domanda sarebbe? Non so. A Dante Alighieri, so, lancio primo io vorrei trovarmi al cospetto di Dante Alighieri, sarebbe una fortuna, un privilegio, lo guarderei e gli direi: ma hai davvero immaginato tutto così perché sei un genio assoluto e noi lo sappiamo, o perché tu avevi veramente una connessione e tu sai cose che a noi non ci hanno mai svelato? Hai immaginato l'inferno così o era un modo per parlarne agli uomini o per parlare degli uomini? Perché lui ha condannato all'inferno i suoi contemporanei, uno strafigo Dante Alighieri molto avanti, e poi lui aveva visualizzato come connessione tra l'uomo e Dio la donna, quindi ci inchiniamo di fronte a tanta grandezza. Dante Alighieri, ecco, che cosa gli chiederesti a Dante Alighieri? Chi metteresti oggi all'inferno? Aiuto, ci sarebbe troppo poco spazio. Ecco, se fossi al cospetto di chi, cosa gli chiederesti? Non so, al Manzoni, ad Agatha Christie, a Jules Verne, a Leonardo da Vinci, che cosa gli chiederesti?

0: Allora, se fossi al cospetto di chi, che domanda gli porresti? Buongiorno Carlo.
1: Ciao, sono Carlo. Io vorrei chiedere a Marco Polo se c'è stato davvero in Cina. Stranamente nel milione non parla mai che mangia con le bacchette, che le donne hanno i piedi fasciati per tenerglieli piccoli, un disastro ecologico. Parmi Marco Polo in Cina, è mai arrivato.
0: Seguiti.
1: Ciao, buona giornata.
0: Carlo, ti adoro. Carlo, sei fortissimo. Ogni volta che ci mandi i contributi. Perfetto. Allora, grazie per questa domanda, riflessione. Rosy, buongiorno Re, buongiorno. Ecco, allora, Rosy, le bimbe hanno trovato l'auto dei sogni, tutta rosa, stupenda, stupenda. La vorremmo tantissimo, Re, anche tu. Cioè, gli chiederei dove andiamo a berci un caffè. A chi? Addio? Non ho capito chi è il referente della tua domanda. Interessante quando ok, c'è Web Spider che fa tutta una riflessione. Ciao Rosy da Matteo, buongiorno caro, buongiorno anche al Mao. Dopo ci sono domande, cosa chiederei a Paolo attivissimo? Ok, a Paolo attivissimo, questo possiamo girargliela lunedì, certo. Perché si vuole prevenire le truffe e poi si pubblicizzano società che promettono dei guadagni incredibili al giorno? Mao, ma non è tutto sotto controllo, come ben sappiamo, il web, anche i siti più accessibili a noi. Va bene, andiamo di spunti, vado ancora io. Va bene, se avessi al cospetto mio, non so, Vincent Van Gogh ha avuto una vita di sacrifici, di povertà estrema, di problemi mentali, forse per la sua estrema sensibilità. Ecco, io lo vorrei vedere e dirgli: ma tu lo sai che poi saresti stato quotato e valutato per il genio che eri? Però poi lo farei arrabbiare, perché mi direbbe: ma è possibile che uno era così avanti, non è stato capito dai contemporanei? Almeno dopo non mi definite un genio, no? La superb, mi hai fatto passare una vita di stenti e di sacrifici, ma non mi riconoscete genio quando sono morto, cosa me ne faccio? Però almeno la tua arte è stata riconosciuta, meglio con pugno nei denti, no?

chimica, dito nella piega con Rettore, ed è questione di chimica, anche insomma interagire con i grandi del passato. Allora 079, è vero, non l'ho ricordato il mio numero, ne do tanti di numero, do sempre così bene i numeri, che 079 873 80 73. Se fossi al cospetto di chi, che cosa gli diresti? Buongiorno Roby, dice: buongiorno Rosy, mia figlia quest'anno alle medie ha letto Lo Hobbit e ora che l'hanno finito abbiamo iniziato a guardare il film per fare il paragone, come spesso si fa, e proprio l'altro giorno le dico: ma pensa a Tolkien nel 1900, che fantasia ha avuto? Ecco, gli chiederei: Tolkien, ma come hai fatto a inventarti tutta questa storia? Sei un figo pazzesco. Buona giornata Roby, grazie, grazie Roberta, grazie mille e grazie che fate questo percorso bellissimo, no, di accompagnamento ai ragazzi. E noi abbiamo studiato Carlo Magno l'altro giorno con il figlio del mio compagno quindicenne, e uno dice: te, ma a volte, no, questi malloppazzi da studiare di storia, ma se lo metti sotto forma di racconto, se ci cuci sopra un po' di narrativa, tagattacca al lampo di fiorellini, ma quanto anche questo Carlo Magno, ma cosa non ne ha fatto sto Carlo Magno? Ma pensate che vita, ma pensate che cosa gli chiederesti a Carlo Magno? Io avrei un sacco di domande da fare a Carlo Magno. Dopo ci torniamo. Lorenzo, buongiorno. Ecco, Bella dice: io chiederei all'uniforme perché ti chiami uniforme se è divisa. È molto bella. Beh, ci sta anche l'ironia questa mattina. Buongiorno. Giacomo dice: vorrei tornare al cospetto dei miei nonni per raccontare tutte le avventure che sto vivendo. Invece per scherzare, bella, bella, Jack, grazie. Dice: invece per scherzare, se fossi al cospetto di Picasso, gli chiederei: ma cosa ti sei fumato per fare certe opere tipo Guernica? Ci sta, è vero, a volte dici: ma questi dei geni assoluti. Isa, buongiorno, lei andrebbe dritta sul tema. Isa direbbe: salve morte, ok, così secca. Come sei bella, come sei bello. E però non sappiamo neanche che sesso ha la morte. Ormai non si sa se sei un uomo o donna, ognuno ha le sue credenze. Domanda però, al di là del sesso, della morte. Morte, quale mia azione ha lasciato l'impatto più grande sulla terra? Molto bella la tua domanda. E buongiorno anche a Valentino, che dice: domanda a un elefante. Che cosa pensi, elefante, di noi esseri umani? Questa è bella, Se volete anche dare risposta a nome di siamo qua, 079 873 80 73.

0: Nicola ti risponde, Roby, mamma che si interroga su Tolkien e dice guarda che non si è inventato nulla Tolkien, e anche Adriana ha la sua riflessione che ascoltiamo. Buongiorno Adriana, eccola qua.
1: Rosy, la risposta a Tolkien gliela darei facilmente dicendo che praticamente ha rubato tutto dalla tetralogia di Wagner. Era già stato scritto nel 1800. Ciao!
0: Allora, stiamo parlando di Richard Wagner, il compositore tedesco, tu dici? Ecco, credo che quando dici tetralogia intendi quel ciclo di opere, Der Ring des Nibelungen, l'anello del Nibelungo, che aveva in sé quattro opere, appunto, come ben ci dici, quindi c'era la storia dell'oro del Reno, della Valchiria, il Siegfried e il crepuscolo degli dei, questa saga gigantesca ispirata effettivamente alla mitologia germanica, anche nordica, tra anelli magici, nani, draghi, eroi, spade leggendarie, dei, foreste incantate, maledizioni e la lotta al potere. E quindi è qui che nasce il paragone, immagino, con Tolkien. Quindi la domanda che viene da farsi è: ma Tolkien ha copiato Wagner? La risposta però è no, ma entrambi hanno attinto alle stesse fonti antiche, probabilmente sì. Tolkien si infastidiva parecchio quando gli dicevano che aveva copiato Wagner, eh? In effetti ci sono tante somiglianze, c'è questo anello potentissimo, ci sono i nani, i draghi, gli eroi destinati alle grandi imprese, vabbè, non sono nei primi e negli ultimi eroi, il mondo mitologico, le lingue antiche, le leggende, quelle che aspettavo da voi stamattina che non mi avete mandato. Ma sia Wagner sia Tolkien si erano ispirati alle saghe medievali germaniche e nordiche, quindi il Ledda poetico, il Nibelungenlied. Tolkien aveva addirittura scritto: entrambi gli anelli erano rotondi, e qui finisce la somiglianza. Oh. Non me lo paragonate che si arrabbia anche dall'aldilà, eh?

Nicola rilancia, dice Gandalf e Merlino sono la stessa cosa. Adriana rilancia e dite andate a guardare la trama dell'Oro del Reno, l'Anello di Nibelungo e ascoltate le opere di Wagner, vi assicura che è ancora meglio di Tolkien. Volevo sapere se tu avevi anche così seguito la sua vita, se sei andata ad omaggiarlo magari dove è sepolto, a Bayreuth, dove fanno regolari omaggi e festival sulla sua musica, sulle sue opere incredibili. Uno dei tanti grandi, però devo dire che effettivamente Adriana non ha tutti i torti se uno guarda dall'esterno, o Nicola, è facile pensare che l'anello magico porta rovina, che il mondo è fantastico, gli eroi, gli stregoni e le creature li ritroviamo, insomma di somiglianze ne esistono davvero. Allora piuttosto voi potreste rivolgervi direttamente a Tolkien e chiedergli come ti sei inventato la terra di me, oppure siete dalla parte di Adriana e di Nicola, gli chiedereste ma John Ronald Tolkien sei sicuro di non aver sbirciato un po' Wagner? Non fare il furbo, perché a noi sembra. La domanda la facciamo a voi appassionati di fantasy ma anche di musica e di miti.

se fossi al cospetto del tempo, cosa gli chiederesti al tempo? Perché da bambino vai lento e da adulto corri? Io percepisco questa cosa, no? Che il tempo è relativo. Da piccoli sogni, dici, mamma mia, non farò mai 18 anni, che no, è aspettare, eh? Non arrivano mai i 20 anni. Poi a un certo punto della vita, dici, ma non è possibile, è già passato un anno. Ecco, io vorrei al cospetto del tempo chiedergli questa cosa. Perché corri da adulto e vai ad agio da bambino? Se fossi al cospetto della fortuna, c'è una lunga lista della spesa di domande da fare. Come scegli chi baciare, fortuna? Allora adesso parliamo chiaro, guardiamoci negli occhi, me e te. Sì, ecco, al cospetto della sfortuna, anche detta sfiga, ecco, ma perché arrivi sempre in gruppo? Cioè, non puoi arrivare una volta e poi mi lasci in pace, no? Arrivano tutte assieme dopo, no? Ecco, al cospetto della sfortuna gli chiederei questa cosa qua, perché sempre in collettivo? Oppure, dai, altro grande tema, dai, aiutatevi. Se voi foste al cospetto del sonno, che cosa chiedereste al sonno? Adesso voglio una riflessione sul tempo. Se fossi al cospetto del tempo, cosa gli chiedi? Al cospetto della fortuna, al cospetto della sfortuna con la S, e al cospetto del sonno, ma anche della memoria.

0: piace molto questa canzone, Jimin Woo, membro dei sudcoreani BTS, però del 2024 questa canzone. Se fossi al cospetto di chi, che cosa gli chiederesti, Luca?
1: Ma se potrei parlare con qualcuno, parlerei con mio papà e gli chiederei: ma valeva la pena fumare tutte sigarette, poi passare così poco tempo con noi e buttare via la vita in quella maniera? Ecco, questo glielo chiederei, che io ho avuto la fortuna però di avere un nonno che era sempre con noi, il nostro complice, e il nostro papà invece era un po' assente, preferiva andare in giro con i soci e pipa tripacchetta sigaretta al dì. Ecco, questo non lo capirò mai.
0: E poi arriva questo messaggio bellissimo di Laura che dice: io vorrei rivolgermi invece a una persona assolutamente vivente, che è la moglie di Jovanotti. Allora aspetta che la recupero, aspetta che mi si è ci sono tanti messaggi. Ah, ecco, vorrei chiedere a Francesca Valiani se suo marito Lorenzo Cherubini H. Jovanotti è così un Visigheri, e se anche lei, come tutte le donne, deve mettere in atto i trucchetti della sopportazione per la felice convivenza. E questo è un altro tema bellissimo, bellissimo. Poi ci sono tante donne nella storia a cui ci si potrebbe rivolgere per chiedere consigli e informazioni, perché ce ne sono di domande da porre. Vero Valentino dice: domanda da parte mia alla sfortuna, hai una sorella chiamata Fortuna o non siete imparentati? Questa è molto bella, Valentino, mi ha fatto molto ridere. Avevamo anche una performance musicale che era legata alla bellissima interpretazione, al bellissimo pezzo di Gaia che abbiamo ascoltato poco fa, Bossa Nostra. Prego, vediamo un po', eccola qua.
2: È da tanto che mischio la cachaça con il bianco. L'ho già detto, vero, che questo è il mio tormentone dell'estate? Rete 3.

siamo quasi addirittura finale del se fossi per oggi, se fossi davanti a qualcuno o qualcosa, anche a un concetto tipo al tempo, che cosa chiederesti? Ecco, per esempio, se fossi al cospetto della memoria, non so, dove finiscono i ricordi dimenticati? Dove finiscono i giocattoli che non giochiamo più? Poi c'è questo bellissimo libro che vi consiglio, soprattutto per i piccoli, se non avete ancora letto, a me l'aveva consigliato Chloe, che è un'amica che all'epoca, cioè adesso è un'adolescente, lei legge molto, mi ha detto leggi che bello, loro lo leggono tutti gli anni con la sua mamma Flavia, il maialino di Natale, è molto bello, di J.K. Rowling, la mamma di Harry Potter, molto bello, la risposta di dove vanno a finire i giocattoli che non giochiamo più. Se fossi al cospetto, non lo so, della strega della Valle di Blegno, di una che venne giustiziata a Poschiavo, se fossi al cospetto dello spirito, uno degli spiriti dei castelli della Svizzera italiana, pare che in quello di Serravalle vaghi il fantasma di Federico Barbarossa, non so lo spirito del castello di Bellinzona, ma pare ce ne sia uno anche lì, che cosa gli chiederesti? Oppure ecco, oggi ricorre l'anniversario della morte del grande amatore Giacomo Casanova, morì il 4 giugno nel 1798. Molti ricordano Casanova solo come grande seduttore. Beh, era molto di più, ha fatto lo scrittore, le sue memorie, diplomatico, giocatore d'azzardo, viaggiatore, andava nei ridotti veneziani a giocare, uomo di cultura e di incredibile sapienza, un narratore di se stesso. La sua opera forse più famosa, le sue memorie, una miniera di racconti sulla vita anche di quel tempo, del Settecento. Lui, Casanova, nel 1756 riuscì tra l'altro a fare un'evasione dal carcere, dalle celebri carceri di Venezia, i Piombi, una delle prigioni che risultavano più sicure all'epoca. Conobbe dei papi, nobili, filosofi, un sacco di donne tra l'altro. Se foste al cospetto di Giacomo Casanova, oggi poi è un giorno di connessione perché è il giorno della sua dipartita dalla terra, quale sarebbe stata la vostra domanda per lui? Gli chiedereste il segreto della seduzione? Oppure sei stato più felice nell'amore o nella libertà? L'amore rende felici?

Flavietta, un abbraccio a voi, sempre nel mio cuore naturalmente, voi e tutti i vostri momenti magici di lettura che ci avete regalato con le belle note del racconto. Diceva Laura stamattina che bello quando si fa la radio e si sentono vicine le persone, quando ci siamo dedicate le nostre serate, le nostre mansarde a fare i nostri racconti. È così bella la radio, fa questa magia, no? Avvicinare le persone e non farti sentire da solo. Un abbraccio a voi, perdono, Tiziano Ferro con Lazza.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, sono le 11, Rosy Nervi in vostra compagnia ancora fino a mezzogiorno. Questa mattina è una bella eccezione, sono contenta di essere con voi, spero mi sopportiate. Il tempo fino a questa sera in tutta la Svizzera, nuvolosità estesa con qualche schiarita, ma da metà pomeriggio attendiamo precipitazioni anche temporalesche. Domani soleggiato al sud, al nord nuvoloso in mattinata con qualche rovescio, e poi col passare delle ore ci saranno schiarite. Ci dedichiamo anche all'informazione, quindi sono le 11:40 secondi.
0: 3 News.
1: Nel mese di maggio in Svizzera i prezzi sono saliti dello 0,2% rispetto al mese d'aprile, sotto pressione soprattutto gli affitti, benzina e alcuni generi alimentari. La forza del franco ha tuttavia contribuito a contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti importati. Sul fronte del mercato del lavoro, la disoccupazione è stabile. In Svizzera in maggio il tasso era del 3%, lo stesso in aprile, lo indica la Segreteria di Stato dell'Economia. Su base annua si registra un aumento. I disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento sono oltre 12.000 in più rispetto a un anno fa. In Ticino il tasso resta al 2,8%, in Grigioni si attesta all'1,4%. L'iniziativa popolare del centro, volta ad eliminare la discriminazione fiscale delle coppie sposate, va respinta. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati, che preferisce risolvere il problema puntando sull'imposizione individuale. Progetto approvato in votazione lo scorso marzo, l'iniziativa verrà ora sottoposta a popolo e cantoni. Il consumo di cocaina è in aumento in Svizzera, soprattutto tra gli uomini e i giovani adulti. Lo rileva la Fondazione Dipendenze Svizzera, secondo cui la sostanza è ormai diffusa ben oltre gli ambienti tradizionalmente associati alla droga. Secondo gli esperti, molti consumatori sono professionalmente integrati e utilizzano la cocaina anche per sostenere il ritmo di lavoro. I prossimi aggiornamenti informativi dopo le 12. E adesso, come annunciato, spazio alla scelta musicale delle Fatine dei Dischi, che oggi ci invitano a rimmergerci negli anni 80, magici anni 80 e 90.
0: Le Fatine dei Dischi presentano Flashback, i gloriosi anni 80 su Rete 3.
1: Allora vi voglio con il bomber, con la cresta, con i capelli cotonati, belli, biondi, decolorati, con le Bennington, oppure non so, le Timberland, che poi sono tornate anche di moda. Vi voglio anche un po' rock, con un bel chiodo, con una maglietta un po' slavaggiata o fatta con il batik. Alzate il volume, mettetevi il Walkman sulle orecchie e godetevi Bad Medicine, firmata dai Bon Jovi. Buongiorno, buon

Una canzone che non parla di una malattia vera, ma di una dipendenza molto più pericolosa, quella dell'amore, quegli amori un po' tossici. Perché quando l'amore diventa bad medicine, non vuoi guarire oppure vuoi solo un'altra dose? Pezzo scritto da John Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child. Alcune fonti raccontano che l'idea sia nata da esperienze loro personali molto intense di relazioni complicate, magari non per forza tossiche, ma che hanno alimentato la metafora di questo amore che fa male, che è bad come una medicina, ma è irresistibile, quindi giù ancora una dose. È un linguaggio che continua a incrociare quello medico, quindi dal disease, la malattia, il doctor, la prescription e la cura, naturalmente. Ecco, l'effetto dell'innamoramento fa anche questo. Lo abbiamo vissuto, ci si può innamorare di cantanti, lui ha avuto degli effetti devastanti nella nostra vita, chi l'ha stramato, chi lo ha additato. C'è stata una controversia, non si voleva che uscisse, ma è uscita, mi sembra, ieri su Netflix, fuori il verdetto sul processo per molestie sui minori al bancone degli imputati Michael Jackson. Sono 3 puntate per ricostruire il processo alla pop star, finito sul banco appunto per le presunte molestie ai danni di un 13enne. Nonostante le petizioni social, migliaia di fan avevano chiesto di non pubblicarlo. Sono in streaming queste 3 puntate, dunque Michael Jackson, il verdetto, una docuserie che ricostruisce il processo che forse era stato tolto dal film Michael, che era uscito sul grande schermo recentemente. Quindi tutte le fasi del processo penale, uno degli eventi giudiziari mediatici più seguiti del nuovo millennio, finito con l'assoluzione, ricordiamolo, di Michael Jackson, caso che per mesi monopolizzò i giornali, le televisioni e anche la radio, dividendo l'opinione pubblica e lasciando aperto un dibattito che continua ancora oggi. Noi vogliamo, sì, diamoci un'occhiata, è straconsigliato da tutti, quindi vogliamo vedercelo, naturalmente vogliamo anche suonare uno dei suoi grandi successi, la canzone Racconto Horror Pop, La notte inquietante, gli zombie, i mostri, le creature della notte.

dire qualcosa su questo pezzo che è totalmente fuori Tenax, magari qualcuno ce l'ha ben in chiaro. Il pezzo è stato scritto da Enrico Ruggeri con Stefano Previsti, prodotto nel pieno della stagione Italo Disco, parliamo qui del 1982, quindi Italo Disco, New Wave italiana. È il primo singolo di questa artista Diana Est. Il titolo Tenax viene dal latino, significa tenace, Tenax, colui che si aggrappa, che resiste, un resiliente, no? Era già un bello precorritore di concetti attuali. Allora, non è una canzone narrativa classica, l'abbiamo intuito per chi non l'avesse mai sentita, una specie di flusso mentale notturno, anche un po' estetico, un po' psicanalitico, questa identità che si scompone, l'immaginario inventato, il sogno, realtà che si mescolano, questa sensazione di vuoto artificiale, un corpo, un'immagine, così come una costruzione, un mondo latino inventerò, allora psicanalizzatemi. Vabbè, un suono assurdo, ci sono questi synth freddi, ossessivi, l'atmosfera molto da club degli anni 80. Lei aveva un look, tanto per spiegarvi chi era, Diana Est, vestita tra un'antica romana e il futurismo new wave, un'androginia estetica, cioè veramente fuori di cranio. È un testo colto, però strano, molto molto accattivante, quindi grazie Fatina per averci regalato questo gioiellino Tenax, molto interessante. Adesso vi porto in un'altra dimensione, un po' più orottoca, 1989, quindi un paio di anni dopo. Aerosmith, uno di quei pezzi che sembra raccontare una storia vera e scandalosa, ma in realtà nasce soprattutto come provocazione rock. Il rock era questo, era provocazione. Andiamo a fare l'amore in ascensore, che poi non è comodo, poi magari si ferma al piano X e ti entra dentro qualcuno che dice ma no dai, beh, ero proprio lì che mi ero fatto prendere. L'idea di chiaramente Steven Tyler ed è

perché va così, no? Tu prendi un posto qualsiasi della vita quotidiana, un ascensore per esempio, e lo trasferi in un luogo proibito, proibito, dove tutto può succedere. Gli Aerosmith non raccontano la realtà, hanno raccontato il mito del desiderio della rockstar che ha sempre bisogno di trasformare tutto in una cosa intensa, magari anche autobiografica, però ecco, questo non c'è dato a sapere. Se fossi così al cospetto di questo uomo trasgressivo sentimentale, gli chiederei: ma senti, ma l'hai fatto veramente? Sei riuscito a farlo in ascensore? Ma t'han beccato, vabbè. Andiamo avanti. Nell'85, nell'album Stella, un pezzo costruito quasi su, interamente sulla voce, i synth, il ritmo, ci facciamo accompagnare. Tra l'altro questo pezzo è diventato famoso perché è stato usato nel film con Michael J. Fox, Il segreto del mio successo, e anche in un altro film ancora, con Matthew Broderick, Una pazza giornata di vacanza. Loro sono totalmente rossocrociati, ne siamo molto orgogliosi. Eccolo qua, oh yeah, gli Yellow. Se ti senti, che desiderio, lusso, tema, ironia, lentezza, sensualità.

Loredana Bertè, dicevamo, due sorelle, dicevamo, lo dicevo con Julie Meletta che è già arrivata e poi vi farà compagnia lei a partire dalle 12. Dici, due sorelle straordinarie, no? Che si sono affiancate tutte e due con Mia Martini e Loredana Bertè, due che hanno avuto grande successo nella musica, una che la vita l'ha vissuta in modo travagliato, Loredana, ma l'ha trasformata in una versione rock che sentiamo nella passione attraverso le sue canzoni, e un'altra che la vita l'ha subita ingiustamente, magari delle cattiverie che a volte ti entrano e ti devastano nel tuo più profondo, eppure il suo talento era così incredibile. Un altro grande che non riescono ad abbattere neanche a picchiarlo, che ha passato i decenni incolume, che è riuscito ad innamorarsi, a far innamorare le più stratope della terra, è Mick Jagger. Matrimoni incredibili, storie che neanche le telenovele brasiliane più fantasiose riuscivano a creare. Lo ascoltiamo in un successo, 1987, Mick Jagger con Let's Work.

Ognuno ha i suoi gusti, eh? Ognuno ha i suoi gusti musicali. Uno piace un animatore radiofonico, l'altro non viene sopportato. Uno gli piace un genere, uno gli piace dei contenuti, uno gli piace un certo tipo di letteratura. Uno non usa i libri se non per fermare il tavolino quando traballa in giardino. Let's work, Mick Jagger, in tutta la sua grinta. Mick Jagger che non ha avuto semplicemente relazioni, lui ha attraversato mezzo secolo di cultura pop attraverso i suoi amori, da Marianne Faithfull alla ballerina Melanie Amrick. Le sue storie raccontano la storia del rock stesso, no? Libertà, eccessi, fascino, contraddizioni, passioni, perché lui quando si innamorava mollava la donna precedente e si lanciava a capofitto, le sposava di tutto e di più. Adesso sta con questa ballerina meravigliosa di 37-38 anni e lui ne ha come mio papà. Sì, più o meno, sì. Va bene, andiamo, e chissà cosa chiederebbe lui se fosse al cospetto dell'amore. Vabbè, lasciamola lì. A proposito di figaccioni musicali, di artisti che hanno fatto impazzire le folle, le ragazze, beh, ricordiamo il fenomeno di Simon Le Bon, che è voce iconica dei Duran Duran, naturalmente gruppi tra i simboli della new wave degli anni 80, nati a Birmingham e diventati brand MTV per eccellenza in poco tempo, sempre presenti dovunque. Poi a un certo punto hanno deciso di venire a partecipare come special guest a Sanremo e lì ci fu proprio una malattia. Le ragazze che avevano fatto di tutto per arrivare a Simon Le Bon, e questa famosa, credo che si chiamasse Cinzia, che aveva chiesto a Simon Le Bon di sposarlo con questo film bellissimo. Vabbè, restiamo nel mondo dei film e nei sogni. Girls on Film è anche il titolo della canzone che dei Duran suoniamo, uno dei pezzi che li ha portati al successo.

0: Tra l'altro i Duran furono tra i primi a capire il potere del video, quindi la storia, la collaborazione con MTV nel video di questo pezzo, diretto da Godley and Cream, o Cream, fu uno scandalo perché è ritenuto molto provocatorio, troppo provocatorio per l'epoca, e ci sono queste versioni censurate. Ok, c'è anche la bandiera che sventola di MTV negli anni Ottanta. Una critica al lato oscuro del glamour e dell'industria dell'immagine. E permettetemi un excursus, perché sappiamo quest'estate ci saranno di nuovo i mondiali anche di calcio, abbiamo appena vissuto quelli di hockey, li abbiamo sofferti più che vissuti, cioè grande performance svizzera, però insomma è andata come è andata la finale, ma non per mancanza di talento e bravura. Ma dicevo, l'immagine più eclatante, visto che loro criticano i Duran la strumentalizzazione dell'immagine, io direi che tra le immagini più insolite, o la scena più insolita di questa Coppa del Mondo 2026 che è alle porte e che non è ancora cominciata, mi ha sconvolto l'immagine pubblicata dal Figaro e da tanti altri magazine, tra cui Paris Match su Instagram, l'aereo della squadra brasiliana del mondiale che è stata praticamente lavata, o meglio battezzata, con l'acqua benedetta prima di farli decollare per la Coppa del Mondo.
1: Flashback 80.

Eh sì, perché Franco Battiato ebbe una svolta elettronica. Questo è uno dei suoi brani simbolo di quella fase lì degli anni Ottanta. L'album L'ho detto, La voce del padrone, canzone che sembra più una poesia più che una canzone, molto sensoriale. Cosa ti passa? Questa estate vuota, questa spiaggia che è deserta, il tempo che è sospeso. Sono anche qui immagini cinematografiche, no? Una storia chiaramente non tanto tradizionale, quindi più che altro questa è una riflessione sulla solitudine come stato mentale, un distacco dai rumori del mondo, quasi contemplativo, Solitary Beach, d'altronde una condizione interiore, la solitudine. Battiato che prende sempre queste parole che sembrano semplici e le mette in questi spazi poetici. Incredibile, una poesia elettronica, posso chiuderla così, una poesia elettronica, quindi due mondi diversi, il suo che si allontana da tutto e si rifugia in una spiaggia solitaria e poi arriva lui, il boss, Bruce Springsteen, che chiede invece di essere coperto, protetto, in un mondo forse troppo duro. Questa è Cover Me.

E l'album è Born in the USA, uno dei dischi più iconici della storia del rock. Bruce Springsteen, Cover Me. Coprimi, bisogno di protezione, la propria fragilità e desiderio anche di evadere. Io vi devo raccontare una storia, perché il prossimo pezzo è una roba pazzesca, è super power, l'abbiamo ballato in discoteca, è straballato, è il festival della dance, ci carica veramente di brutto, no? Ma prima di suonare Pump Up the Jam dei Technotronic, quindi proprio l'esplosione della dance elettronica che fa un po' da ponte con gli anni 90, io vi devo raccontare che cosa c'è dietro, perché c'è una storia un po' triste veramente. La cantante, la voce dei Technotronic, Yakit Kay, e uno dice sì l'ho in mente, no, quello che ha in mente probabilmente non è lei, o forse ce l'ha in mente veramente perché conosci la sua storia. Allora, diciamo che inizialmente il progetto venne promosso da una modella, ma non era la voce dei Technotronic, che corrispondeva a Manuela Barbara Camosi, congolese, nata a Kinshasa il 26 gennaio del 72. Yakit Kay, che si era spostata in Belgio, ragazza prodigio, e aveva cominciato a collaborare con Joe Bogaert per questo progetto Technotronic. Il pezzo è stato performato da lei, Pump Up the Jam, diventato uno dei più importanti pezzi dell'epoca. Ma malgrado questo grande successo, lei è stata sostituita da una modella proprio come materiale promozionale. Quello per contestualizzare magari la provocazione cantata prima dai Duran, così entriamo anche in una logica narrativa, no? Al di là delle scelte che non sono mai lasciate al caso dalle nostre fatine dei dischi. Quindi noi apprezziamo e cantiamo e ci facciamo caricare di brutto da questa canzone, pensando però che a volte, purtroppo, già in passato l'immagine poteva avere la meglio sul talento, e questa era una grande ingiustizia, e il fenomeno non toccò soltanto i Technotronic, ma altri grandi artisti.

e sfumiamo Pump Up the Jam per tornare ancora una volta ai grandi pezzi della musica italiana, e su questo uno si può anche commuovere. Eros Ramazzotti, una storia importante.

visibilità a livello internazionale, per ricordare anche che come oggi 4 giugno 1994 moriva un grande, Massimo Troisi, poche ore dopo aver terminato le riprese di uno straordinario postino, il postino, uno di quei rarissimi casi in cui la vita e l'arte si chiudono nello stesso istante.

quindi un pensiero al grande Massimo Troisi, e vi lascio sulle note di dei Psychedelic Furs, sì, questo gruppo che mi permette così di indossare in modo virtuale un Pretty in Pink, sì, facciamo una fourrure magari così in pink per uscire in modo iconico di scena dopo questa carrellata di pezzi bellissimi degli anni 80. Grazie Fatine dei Dischi, grazie a tutti voi, grazie per questo momento intenso di ricordi, e mi raccomando, splendete come sapete fare voi. Vi do appuntamento domani, vi lascio in ottime mani con la splendida Julie.

0: È con i Psychedelic Furs che si conclude l'ora interamente anni 80, che bello.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Cioè, non che bello che si concluda, ma che bello averla seguita. Anche io che vi saluto alle 12 e un minuto. Buongiorno, buon inizio di pomeriggio da Julie Meletta. In questo 4 giugno passeremo le prossime ore insieme. Insieme anche alla nostra musica, super musica. Si torna nel 2026 con Lizzo.

0: un vero piacere ricevere già i vostri saluti al nostro numero WhatsApp. Ciao Claudio, ciao Matteo. In questa giornata di festa per tanti, ma non per tutti, e ci piace ricordarlo, io vi dico già che questa mattina già ero commossa perché ho letto questa notizia di una cosa che è capitata in realtà la settimana scorsa, ma la notizia è uscita oggi. Allora, a Ginevra è successa una cosa davvero particolare. Settimana scorsa vi ricordate del caldo anomalo che faceva? Ecco, toccava anche la Svizzera romanda. Per il resto era una giornata come tante altre, il traffico abituale, persone che fanno le loro commissioni, le loro cose, e un autobus della linea 1 che percorreva il suo normale tragitto. Ecco, a bordo c'erano tanti passeggeri sudati per il caldo, diretti al lavoro, a casa o qualche appuntamento, ma a un certo punto il viaggio prende una piega inaspettata. Una donna incinta di 9 mesi che stava viaggiando sull'autobus comincia ad avere le contrazioni e si rende conto che, oh mio Dio, il parto è imminente. L'autista capisce la situazione, ferma l'autobus in mezzo alla fermata Tranchée a Ginevra e chiede a tutti i passeggeri di scendere. Nel frattempo il marito della donna e un'amica, che sono lì con lei, per fortuna non era da sola, le rimangono accanto e insieme all'autista la aiutano, ecco, nell'attesa dei soccorsi. Però questa bambina che era in pancia aveva tanta fretta di nascere e quindi alla fine i soccorsi, quando sono arrivati, era troppo tardi, doveva partorire lì, e quindi la bambina è nata sull'autobus a Ginevra. Poi madre e figlia sono state accompagnate in ospedale, entrambe stanno bene, e ecco una storia che sicuramente i passeggeri, loro stessi, ma anche i passeggeri di quella corsa, non dimenticheranno mai. E così, sotto il sole cocente di maggio, Ginevra ha accolto una nuova cittadina.
1: Era un po' di tempo che non ho scampo.
0: Chissà se
1: le idee che hanno invaso il campo.
0: Che
1: è ora di un cambiamento e lasciarsi.
0: I mezzi pubblici ginevrini saranno gratuiti per lei a vita, come già era successo nel caso di un altro bambino nato proprio su un autobus a Losanna.

Shakira and Burna Boy. È vero che tu puoi prepararti quanto vuoi per tutte le cose della vita, ma poi se l'universo decide che tu in quel momento devi, per esempio, far nascere il tuo bambino, non importa che tu sia a casa, al ristorante, sull'autobus o su un treno, sulla metropolitana, ecco che succede, basta. Ci sono diverse storie di questo tipo a proposito di questa bambina che è nata sull'autobus a Ginevra la scorsa settimana. Dante dice: ma non l'hanno multata perché non aveva il biglietto? Ah, un po' di sano umorismo sulla rigidità a volte che abbiamo noi svizzeri. C'era un'altra notizia simile che aveva fatto appunto discutere, che aveva scaldato i cuori qualche mese fa a New York. Anche lì, dall'altra parte dell'Atlantico, un autobus si era trasformato praticamente in una sala parto improvvisata a Brooklyn, sempre appunto su un autobus, e l'autista aveva aiutato la signora che era lì da sola a partorire. Che sono storie da film, ti dici, ma siamo sicuri che sia una notizia vera? Sì, se la verificate è proprio successo. E addirittura lui poi, quando il bambino, questa volta era un maschietto, era nato, lo aveva avvolto nel proprio cappotto per proteggerlo dal freddo e ecco, mantenerlo al caldo. Anche questa è una notizia che aveva commosso le persone. Oh, non abbiamo più quel... Oh, ecco qua. E poi Claudio. Allora, Claudio mi ha raccontato una storia assurda, una cosa che gli è successa proprio a proposito di nascite inaspettate, avventurose che scaldano il cuore, ma mi dice: non raccontarla in diretta. Ma come non raccontarla in diretta? Ma è bellissima! Sei sicuro che non posso raccontarla in diretta? Non ditemele, se no, non ditemele.

Era anche la colonna sonora di Fast and Furious, il settimo capitolo, Wiz Khalifa in Charlie Puth, uno dei brani che ha lanciato Charlie Puth nel 2015 e ha messo le basi per la sua carriera che continua, prosegue, va avanti. Ecco, anche lui ha appena avuto un bambino che però per fortuna è nato in ospedale, tutto normale in questo caso, e che condivide con molto orgoglio anche sui suoi canali social e che dà anche lo spunto per il suo nuovo album uscito qualche mese fa, ecco, La paternità, che regala grandi emozioni. Bene, dalla musica international alla nostra musica svizzera e dalla Svizzera italiana, vai Valentino Vivace come una rondine.

0: Adele, oh my god, nella nostra pausa pranzo insieme. Buon appetito a chi è a tavola. Le 12:30 minuti in questo momento. Felice di condividere questo momento insieme a voi su Rete 3. E allora le previsioni del tempo fino a questa sera: in tutta la Svizzera nuvolosità estesa con solo qualche schiarita mattutina nella Svizzera centrale ed orientale, da metà pomeriggio arrivo di precipitazioni localmente temporalesche, temperature massime al sud 22 gradi, al nord verso i 20. E per domani venerdì al sud abbastanza soleggiato, in serata di nuovo rovesci, al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo nelle zone di montagna, con il passare delle ore sviluppo di ampie schiarite, temperatura al sud tra 13 e 25 gradi, al nord tra 10 e 20. Il traffico adesso con l'ultimo bollettino di Via Suisse, che ci dice che sulla A2 ci sono code tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, lunghe attese da Agno verso Ponte Tresa, e inoltre al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di 3 km e attese di almeno mezz'ora. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta. In direzione sud ci sono code di circa 8 km a partire da Erstfeld, con conseguenti attese di almeno un'ora e 20 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Anche l'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
1: 3 News.
0: E per le notizie sarà Aarau, la città svizzera della cultura 2030, bocciate entrambe le candidature ticinesi, una mista capitanata da Lugano e quella di Bellinzona. Dibattito vivace agli stati sull'iniziativa contro la discriminazione fiscale dei coniugi. È stata respinta perché sullo sfondo c'è il passaggio all'imposizione individuale. In futuro i servizi di intelligence potranno usare cimici e intercettazioni anche per combattere l'estremismo politico. Questa è una delle principali novità decise ieri alle Camere.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Omar Meshal, partiamo dal calcio. Nessuna novità al momento riguardo la richiesta di visto di Brel Embolo, attaccante sempre bloccato a Zurigo in attesa che si sblocchino le pratiche amministrative avviate anche dall'ambasciata svizzera. Mentre stasera in amichevole entrano in scena due delle 8 squadre capaci nella storia di vincere un mondiale. Alle 21:10 la Francia ospita la Costa d'Avorio, mentre alle 21 la Spagna affronta l'Iraq. Tennis, giornata di semifinali femminili in diretta TV sulla 2 dalle 15, Kostyuk Andreeva e, in un'autentica sfida tra outsider, Schneider, dopo aver estromesso la numero 1 Sabalenka, affronta la qualificata polacca Kvalinska. Basket, i Knicks hanno subito fatto il break in gara 1 della finale NBA. Sotto di 14 punti nel terzo quarto, la franchigia di New York, con una spettacolare rimonta, ha trovato il modo di infilare la 12ª vittoria consecutiva nei playoff, andando ad imporsi 105-95 sul parquet dei San Antonio Spurs di Wembanyama. Infine questa sera la Diamond League di Atletica fa tappa a Roma, diretta TV dalle 21 sulla 2.

E lo abbiamo sentito anche nel notiziario. L'associazione Capital Culturel Suisse ha preso la sua decisione e quindi a ricoprire il ruolo di appunto città della cultura nel 2030 sarà Aarau. Niente da fare per le nostre città nella Svizzera italiana che si erano candidate, Bellinzona e Lugano, con una candidatura mista che avrebbe coinvolto anche Locarno e Mendrisio, questo per poter avere i requisiti necessari a concorrere. Quindi Aarau con un progetto presentato che si chiama Aarau verbindet Menschen, Räume, Zeit, e implica importanti investimenti nel settore, come richiesto da questo concorso. Il budget complessivo, leggo, sarà di 9,8 milioni di franchi. Prima di Aarau ci sarà un'altra capitale culturale svizzera, la Chaux-de-Fonds, ecco, nel 2027, che è stata scelta dall'associazione stessa come progetto pilota. Il titolo verrà infatti assegnato ogni 3 anni, alternando le 4 regioni linguistiche, ed è per questo, no, che tra i finalisti non c'erano città romande a questo giro. Ma questo significa anche che idealmente una città ticinese potrà essere capitale culturale svizzera nel 2033. Staremo a vedere. Intanto gli 883 ci riportano al 2002. Ci sono anch'io.

E certo che ci sei anche tu, Max Pezzali, con gli 883. Ma c'è anche il nostro MX3, tutti per uno per il mese di giugno. Questa volta è una band. Sono i grigionesi Red Echo. Li scopriamo questo mese, li sentiremo sulle nostre frequenze con Painkiller.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

su Rete 3 alle 12:48 minuti. Di nuovo un buon pomeriggio da Julie Meletta. Sapete, no? A volte mi incuriosisce capire come la nostra società cambia e come noi svizzeri ci comportiamo tendenzialmente, poi perché poi ognuno è diverso. Ma così, come società, per esempio, sembrerebbe che nel mondo del lavoro ci sia sempre più l'esigenza in Svizzera di poter portare con sé il proprio animale domestico, e si parla di cani, no? Più che altro. Addirittura il 64% dei dipendenti svizzeri prenderebbe in considerazione l'idea di cambiare lavoro per un'azienda che accetta gli animali domestici. Per gli intervistati, le politiche favorevoli agli animali sono più importanti dei benefit tradizionali, e per benefit tradizionali si intendono gli snack gratuiti, per esempio, oppure l'auto aziendale, sconti per determinate cose. Ecco, no, per gli intervistati è più importante poter portare con sé in ufficio o sul posto di lavoro il proprio animale domestico. Poi è chiaro che non tutti i posti di lavoro sono posti in cui puoi portare il tuo animale, però, cioè, non tutti gli ambiti, però tendenzialmente si può fare. L'83% degli svizzeri ritiene che gli animali da compagnia contribuiscano a creare un'atmosfera più rilassata sul posto di lavoro, ed è una tendenza particolarmente marcata tra la generazione Z e i millennial, per i quali le politiche pet friendly, appunto, rappresentano un criterio essenziale nella ricerca di un impiego. E questa è una novità. Cioè, è essenziale che io possa portare il mio cane al lavoro in Svizzera. Adesso, questa è una, appunto, sono dei dati che riguardano la Svizzera e non in particolare la Svizzera italiana. So che a Zurigo, per esempio, ci sono già tanti uffici, ecco, nella Svizzera tedesca, tanti uffici dove puoi portare in effetti il tuo animale. E da noi forse si sente un po' meno, ma se fate parte di uno di questi casi molto piacevoli, ecco, perché se puoi portare con te il tuo animale sei anche più felice, no? Ed è felice lui soprattutto. Se siete tra questi, fatecelo sapere, dai, così per curiosità.

0: Ecco, qualcuno dice: sarebbe bello poter portare anche i propri figli al lavoro. Sì, se ce n'è la possibilità, perché no? Sabrina dice: bisognerebbe chiedere ai nostri animali se sono felici di stare con noi al lavoro, perché non tutti gli ambienti sono accoglienti e privi di stress. Infatti stavo pensando, se lavori in una sala concerti, ecco, è chiaro che non porterai con te il tuo povero cane, che è molto sensibile anche ai rumori, alle persone, alla ressa, ecco. Oppure se lavori in ospedale, anche lì naturalmente per norme igieniche no, ma per esempio se lavori in un garage, come un amico che ci manda una foto, dice: io al lavoro sempre con il mio cagnolino e si sta molto bene. E
1: te ne vai, sento il cuore naufragare, volevo solo te.

0: No, scusa, stavo leggendo in tempo reale il messaggio di Paquito, che dice che il suo collega a volte porta il suo bulldoghino francese simpaticissimo al lavoro ed è una bella presenza, dice, allevia lo stress, anche se ammetto che mi distraggo un po' troppo a fargli le coccole che lui si prende puntualmente. Il problema è che quello del capo invece, che anche il capo è un cane che va al lavoro, ha fatto i bisogni in un'area comune e questo non è molto bello, no?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Pro e contro. Croce e delizia di avere i nostri animali domestici al lavoro con noi. Alle 13 e un minuto di nuovo buon pomeriggio da Julie Meletta, un messaggio anche di Fabi, lui dice: posso chiederti un saluto alla mia ragazza Luna? Però visto che parla tedesco non so se sia fattibile. Un attimo che mi devo preparare. Hallo Luna, liebe Grüße von deine Freund Fabio und von der Familie von Rete 3. Com'è andata? Bene? Posso autopaccarmi sulla spalla così? Non sono molto convinta.

Le cattive abitudini di Mais, Salmo e Colapesce. Cattive abitudini, sì, a volte tendiamo a dimenticare che non tutto ciò che è rilevante è concreto ed è visibile agli occhi. Per esempio, stavo leggendo questo articolo che parla di cose che tendiamo a dimenticare, tendiamo a dare per scontato, ma che probabilmente da qualche parte aleggiano nell'aria. Per esempio, qualcuno probabilmente ti ama in segreto. Ah, dici? Non lo so. Qualcuno ci apprezza più di quanto immaginiamo, oppure il nostro nome compare in conversazioni di cui non abbiamo fatto parte. Qualcuno ci ha difeso quando non eravamo lì a difenderci, per esempio. Poi, se vogliamo essere più sdolcinati, più smielati, c'è qualcuno, c'è una persona che sorride ogni volta che compare una tua notifica. Che bello, eh? E dice: oh, sì, oh, bello. Ma uno dei punti che mi ha fatto riflettere è: un piccolo gesto di gentilezza che hai fatto vive ancora nel cuore di qualcuno. Tu magari ti sei dimenticato di quella frase che hai detto quella volta a una persona, e però quella frase è stata importante per quella persona, e viceversa. Magari tu una volta hai sentito, non lo so, ti sei sentito dire qualche cosa che ti aiuta ancora nei momenti di difficoltà, e la persona che ha pronunciato quelle parole non ha idea di quanto ti stia aiutando. Mi ricordo, per esempio, una volta, qualche anno fa, non so più cosa mi stava succedendo, cioè ero un po' giù, ecco, momento proprio un po' di depre, ok? Accendo la radio la mattina, mi dico: dai, oggi devo tirare insieme qualcosa. Ero un po' giù di morale, accendo la radio e sento Rosy Nervi che dice, allora stava parlando di qualche cosa, adesso non stavo ascoltando attivamente, ma questa frase mi è arrivata. Lei, così, in modo nonchalante, dice: autostima alta, sempre. E ho pensato: sì, cavoli, autostima alta, sempre, sempre. Una di quelle frasi che ogni tanto mi torna in mente. Ecco, se anche voi avete sentito una volta una frase motivazionale che vi va di condividere con noi, sapete come fare.

quelle frasi che ci sono rimaste impresse o quelle piccole storie, parabole che ci accompagnano anche nei momenti difficili o che ci spronano a fare meglio. Leggo: una donna sulla quarantina si iscrisse a medicina, alla facoltà di medicina, e alcune persone su Twitter le dissero che avrebbe avuto più di 50 anni prima di diventare un vero medico. Lei rispose: beh, un giorno o l'altro avrò comunque più di 50 anni e allora tanto vale arrivarci e essere un medico. Eh sì, perché tanto in un modo o nell'altro ci arrivo. Questa frase ha cambiato completamente la mia prospettiva e continua ad assumere sempre più significato man mano che invecchio. Esatto, il senso è: tanto tu avrai 50 anni, avrai 60 anni, ne avrai 70, cioè sperando, ecco, che non succeda nulla di brutto prima. E quindi perché non realizzare tutti i tuoi sogni anziché pensare che è troppo tardi? No, non è mai troppo tardi. Poi qualcuno dice: chi dà deve stabilire dei limiti, perché chi prende non lo farà. Ah sì, questa è una frase potente. Cioè, ci sono quelli che per indole tendono a dare tanto alle persone, no? C'è forse anche un po' di people pleasing, la famosa compiacenza, o magari non osi dire di no. E allora è ancora più importante saper mettere dei paletti, proteggere i tuoi spazi, perché chi invece ha l'indole opposta, cioè che tende a prendere, non lo farà. Lo devi fare tu, o lo fai tu, o l'altra persona magari non ha lo stesso livello di empatia da capire dove fermarsi. Ecco, questa è complicata. Allora, sei a casa, sul divano, stai guardando il film della tua vita, ok? Arrivato a questo momento del film, questo momento che tu stai vivendo, cosa urleresti allo schermo? Da spettatore, eh? Ah, questo è difficile.

la canzone estiva di Annalisa. Anche se dice non è una canzone estiva, ma lo è a tutti gli effetti, e infatti la sentiremo tanto nella nostra estate 2026. Frasi motivazionali dette a volte da persone che non se ne rendono conto, magari la stanno buttando lì durante una conversazione, ma in realtà ci stanno regalando una perla che ci accompagnerà poi in altri momenti, in quelli bui specialmente. Come leggo dal messaggio di Chiara, lei dice: un giorno, uno di quelli bui della mia vita, un medico mi disse: Chiara, lei è una persona preziosa, non si lasci più rubare. Da quel giorno ho in chiaro cosa significhi, è stato il riconoscimento più autentico e salvifico mai ricevuto. Grazie, mi ha commosso questo messaggio, grazie per averlo condiviso con noi su un tono meno serio. Arci ci manda le sue di perle: se la vita fosse una zuppa, io sono una forchetta o l'altra. Cioè, per dare proprio il senso di inadeguatezza che a volte uno si sente addosso, ma al contempo con un po' di autoironia. L'altra che a me piace dice: se il mondo ti dà solo limoni, fai una limonata. Sì, anche questa è piuttosto famosa. Bella, questa mi è piaciuta un sacco. Allora, il nonno che dice al nipote: figliolo, infrangi una legge alla volta. Cioè, va bene, fai quello che vuoi, infrangi la legge, ma una alla volta.

Coldplay, Adventure of a Lifetime, un'altra delle frasi che vi hanno colpito, un'altra delle frasi che ha colpito Max in particolare questa volta: la vita non va presa troppo sul serio e nei momenti di difficoltà bisogna sempre imparare a ridere delle cose che ci succedono, vero? Non è facile, però a volte ti dici, cioè, mi sento così sfigato che sembro quasi, non lo so, Ben Stiller in un film, è quasi comico.

Lie to Me, Harvey. Un cantante inglese, classe 1999. L'abbiamo ascoltato alle 13:38 minuti. Parlando di frasi motivazionali e come fare a superare i momenti difficili, la razza umana possiede una sola arma davvero efficace, diceva Mark Twain, e questa è la risata. E allora sì, anche ridere davanti all'avversità è una cosa che ci aiuta, perché insomma fa sdrammatizzare, e anche perché, come dicevamo, a volte ti senti talmente un personaggio sfortunato che ti sembra quasi di far parte di un film. Dici, ma no, ma non è possibile. E infatti mi ha ricordato una storia di cui abbiamo già riso insieme, successa poco tempo fa, che ho condiviso con voi su, insomma, un viaggio in treno da sola, pochi mesi fa in realtà, dalla Liguria fino al Canton Ticino, un viaggio pieno di peripezie, perché cosa succede? Allora, dalla Liguria fino a Milano, e lì c'era il primo cambio, ma già lì ritardi, treni soppressi, treni affollati, e poi non c'è posto, e poi siamo tutti schiacciati. Insomma, era già un viaggio molto molto complicato. E poi che cosa succede? Allora, mi rendo conto che non arriverò alla stazione di Milano in tempo per prendere poi il treno che va verso Lugano, e dico, vabbè, pazienza, allora devo aspettare. Aspetterò di sera a Milano. Arrivata però a Milano, mi rendo conto che il treno in realtà ha aspettato, e allora mi metto a correre e corro verso il binario e corro e corro e corro. C'è anche una signora che corre davanti a me con un trolley, allora io la seguo, corriamo entrambe. Lei salta sul treno proprio prima del fischio del conduttore, del controllore. Salgo anche io dietro di lei, cioè faccio proprio una mossa atletica per riuscire a entrare in questo treno. Il tipo dietro di me, che non avevo visto, stava correndo anche lui, e lui si è preso la porta in faccia. Io a quel punto ho cercato di riaprire la porta, no, per lui, lui cercava di aprirla da fuori, io da dentro, niente da fare. C'era una controllora che mi ha detto, no, una volta che si è chiusa la porta, si è chiusa, non si può più né entrare né uscire. Ho detto ok, mi è dispiaciuto, ma ho pensato, almeno io ce l'ho fatta, dai, almeno quello. Cerco il mio posto, avevo il biglietto con il posto, era tipo 27F, e mi rendo conto che su quella carrozza i posti si fermano al 25. Mi dico, ma com'è possibile? Aspetta. E allora ero in piedi nel corridoio nella carrozza, mi giro, c'è una tipa dietro di me, e le dico, scusi, ma dove va questo treno? A Venezia! Che bello. E dici, no. Mi è salita una roba che alla fine è diventata soltanto una risata, perché ti dici, no, non posso fare altro che riderci su, e vabbè. Andiamo a Venezia.

Republic, che contano le stelle. Counting Stars su Rete 3 alle 13:48 minuti. Buon pomeriggio. Sì. Stiamo parlando di Cara Delevingne, ma non parliamo di moda. In realtà, Cara Delevingne, lo ricordo, è una modella, o meglio, è nota soprattutto per essere una modella. Nata a Londra nel 1992, è stata associata spesso a queste sopracciglia folte, ecco, che hanno influenzato le tendenze di bellezza del 2010 e giù di lì. Vi ricordate quando tutti si facevano, tutte più che tutti, si facevano queste sopracciglia foltissime? Ecco, era lei, no? La modella che ha creato la tendenza. È stata nominata anche modella dell'anno dai British Fashion Awards nel 2012 e nel 2014, ma poi ha costruito anche una carriera come attrice. Per esempio ha recitato in Paper Towns, Suicide Squad, Valerian, insomma diversi film. Suona anche diversi strumenti musicali, tra cui la chitarra e la batteria, e lei ha sempre avuto il sogno nel cassetto di fare la cantante, la musicista, ma il suo problema era che già quando faceva l'attrice non veniva presa sul serio, e lei soffriva di questa cosa. È vero, sei una modella, sei già sulla bocca di tutti, super mega hype, e non è che ecco, non è che magari stai avendo la vita più difficile del mondo possibile, immaginabile, ma questo tipo di professione nasconde anche delle insidie a questi livelli, ovvero spesso fai fatica a essere preso sul serio poi in altri ambiti, in ambiti più artistici, sei visto un po' come una bambola di plastica. Di questo ha parlato Cara Delevingne e ha detto che per molto tempo si è sentita piena di pregiudizi, paure, dubbi sull'esprimersi davvero musicalmente in modo libero. Anche ha avuto una brutta storia di tossicodipendenza, dalla quale dice che sta ancora uscendo, e la musica l'ha aiutata in questo percorso. Fatto sta che proprio adesso, nel 2026, proprio questa primavera, a 33 anni, lei ha deciso di lanciare il suo progetto musicale. E quindi noi sentiamo per la prima volta su Rete 3 il doppio singolo di Cara Delevingne, Out of My Head.

debutto musicale di Cara Delevingne su Rete 3. Tra l'altro è appena iniziato il suo tour mondiale con già tantissime date sold out. Si sta preparando per il suo tour europeo anche Veronica Fusaro. Dopo la sua performance all'Eurovision Song Contest, noi la riascoltiamo con uno dei singoli dello scorso anno, No Rain, No Tears. Vai, Veronica.

0: Ma che carina! Willow Sage Heart, la figlia di Pink che duetta con la mamma in questa canzone. Beh, era il 2021, che sembra poco tempo fa, ma nel frattempo è diventata grande.
1: Cioè... Radio Televisione Svizzera.
0: Una teenager.
2: Non ha più quella vocina così.
0: Sono le 14, siete su Rete 3. In compagnia di Julie Meletta. Le previsioni del tempo fino a questa sera in tutta la Svizzera: nuvolosità estesa con solo brevi schiarite nel corso del pomeriggio, estensione delle precipitazioni dalla Svizzera romanda anche alle altre regioni, al sud possibili temporali isolati, temperature massime 22 gradi al sud verso i 20 al nord. Domani, venerdì, al sud abbastanza soleggiato. In serata però nuovi rovesci. Al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo nelle zone di montagna, con il passare delle ore sviluppo di ampie schiarite. Temperature domani al sud tra 13 e 25 gradi, al nord tra 10 e 20. E adesso aggiorniamo anche l'attualità.
1: 3 News.
0: Sarà Aarau la capitale culturale svizzera del 2030. La città argoviese è stata scelta tra 4 candidature, superando anche quelle di Bellinzona e del progetto congiunto di Lugano, Locarno e Mendrisio. Gli organizzatori sottolineano però il forte potenziale della Svizzera italiana e indicano che l'edizione del 2033 potrebbe svolgersi proprio a sud delle Alpi. Nel mese di maggio in Svizzera i prezzi sono saliti dello 0,2% rispetto al mese di aprile, sotto pressione soprattutto gli affitti, benzina e alcuni generi alimentari. La forza del franco ha tuttavia contribuito a contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti importati. Israele e Libano hanno concordato di prolungare il fragile cessate il fuoco e di creare delle zone di sicurezza in cui sarà vietato l'accesso agli agenti di Hezbollah. Intanto però la violenza non si ferma. L'UNIFIL, la missione di pace dell'ONU in Libano, ha confermato che un casco blu è morto e altri due sono rimasti feriti in un attacco di ieri sera.
1: Le fatine dei dischi presentano Y2K, i grandi successi degli anni 2000.
0: Proprio così, perché come questa mattina abbiamo avuto un'ora interamente dedicata agli anni 80, ecco che noi millennials ci facciamo allietare anche da queste note che ci ricordano tante tante belle cose. Gli anni 90, gli anni 2000.

un'ora completamente Y2K nel pomeriggio di Rete 3 fino alle 15, solo musica degli anni 2000 come Janet Jackson, Doesn't Really Matter. Era il 2000 proprio giusto giusto, così per iniziare quest'ora di questa decade. E provoca anche una certa nostalgia, perché gli anni 2000 sono stati quel periodo di transizione tra il mondo analogico e quello digitale, cioè da lì in poi sarebbe cambiato tutto, tutto quanto, e ci portavamo in giro degli oggetti come i lettori MP3, i lettori CD, i Discman. Vi ricordate il Discman? Io mi ricordo che a volte lo dovevo mettere nella borsa mentre andavo a ginnastica, e poi si girava e quindi il disco usciva, insomma era un casino, però era anche divertente, quindi andavi in bici cercando di non fare curve troppo larghe o troppo strette nemmeno, per tenerlo sempre dritto. Anche le macchine fotografiche digitali compatte facevano la loro apparizione, e adesso c'è un ritorno di queste macchine digitali. Addirittura l'altro giorno una mia amica ha portato con sé al lago questa macchinetta, una sorta di come una Kodak, no, vintage, però poi col trucchetto che in realtà puoi scaricare le foto sul telefono e poi puoi stamparle, quindi è una sorta di via di mezzo. Ma facendo le foto tutto il pomeriggio con questa macchina vintage o finta vintage, ho provato un gusto diverso, ecco. Lo so che avrei fatto prima farle col telefono le foto, ma c'era qualche cosa di più. È come se prestassi più attenzione a ogni foto scattata e cercassi veramente di farla uscire bene, no? E poi lo scatto era anche più autentico. Insomma, mi ha fatto venire voglia di prendermene una anche me per le vacanze estive 2026, ecco, in giro con la macchina fotografica vintage. Pseudo vintage. Neff adesso ci porta nel 2003 per proseguire questo viaggio nella decade Y2K. Prima di

0: gag? No, Y2K.
1: Jay.
2: Ready?
1: Let's go get 'em.

non è cambiata così tanto dal 2006. Beyoncé è sempre molto riconoscibile. Questo era Déjà Vu. E intanto stavo anche leggendo i vostri messaggi, un po' di nostalgia anni 2000. Cristina dice: ho ancora il mio Walk Woman, giustamente, con le cassette. Sì, le cassettine. Poi se ti piaceva tanto una canzone dovevi comprare una cassetta di quelle vergini, no? E poi aspettare che in radio passasse quel brano lì, il tuo brano preferito, e correre alla radio, infilare la cassetta, premere rec, e così facendo potevi ascoltarla quando volevi. Ecco, magari non avevi proprio l'inizio della canzone, perché era già partita quando hai cominciato a registrare, però l'alternativa era soltanto aspettare che passasse alla radio. Ma c'era un po' di magia anche in questo. Ora invece mi manda una cosa che non c'entra niente, ma mi ha fatto veramente ridere, perché lei non so dove si trovi, ma mi ha mandato la foto di un opuscolo che parla degli animali, delle creature che troviamo vicino allo stagno, per esempio la rana verde, la rana rossa, e poi c'è la libellula depressa, sì, che è proprio un genere di libellula. E ha questo nome un po' sfortunato, anche se in realtà non ha nulla a che vedere con la depressione, cioè non è depressa proprio lei, è perché è un po' appiattita, no? Ha il petto, una forma larga, un po' schiacciata nella zona dell'addome, e per questo si dice in latino depressus, appiattito. E lei, ecco, è rimasta con questo nome un po' sfortunato, è la libellula depressa.

ma quanta magia! Il Luna Pop! Qualcosa di... no, qualcosa di grande no. Se ci sarai, anno 2000, pensavo a qualche cosa di grande, perché è proprio l'anno 2000, in cui hanno trionfato in assoluto al Festival Bar il Luna Pop e hanno vinto l'edizione proprio con qualcosa di grande, mentre l'album di debutto Squares ha spopolato in tutte le radio e sono diventati l'icona musicale di quell'estate. Proseguiamo. Intanto leggevo uno dei vostri messaggi, qualcuno che dice: buongiorno Julie, sì certo, aspettare la canzone preferita alla radio, registrarla e immancabilmente registrare anche la voce del DJ, perché mannaggia, ci parlava sopra, proprio come sto facendo io adesso sopra Lene Marlin. Lasciamola andare.

Shoot the Dog, George Michael. Era il 2002, stiamo rendendo omaggio alla prima decade degli anni 2000, quindi 2000-2010, in questa ora dedicata completamente alla musica Y2K, un'epoca, ormai bisogna parlare di epoca, anche se non è che sia passato così tanto tempo, o perlomeno così non ci sembra, però un po' di tempo è passato ed era un'epoca forse meno frenetica, anche se poi tendiamo sempre a romanticizzare un po' il passato, ogni epoca ha la sua bellezza e i suoi difetti, ma forse oggi sì, andiamo tutti più in fretta, e leggevo questa notizia di RTS che dice che andiamo in fretta, troppo in fretta, anche in auto, cioè una condizione della nostra società frenetica è proprio la fretta, e questo si ripercuote anche sul nostro comportamento sulle strade. Secondo l'ufficio prevenzione e infortuni, un terzo dei veicoli in Svizzera viaggia troppo velocemente, e quindi l'ente invita in realtà a non aumentare i limiti di velocità, perché dice che è una misura che potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza stradale. Quindi attenzione, non bisogna andare troppo in fretta, ma neanche troppo lentamente, perché tornando ai primi anni 2000 mi viene in mente l'episodio di Friends in cui Ross viene multato perché lui, ecco, per eccesso di zelo era talmente contrario agli eccessi di velocità, e quindi ha detto no, io vado in modo responsabile in auto, però andava pianissimo alla fine, quindi è stato multato lo stesso. Era forse la stagione 7, quindi siamo lì, non proprio al 2002 come Shoot the Dog di George Michael, ma al 2001. Siamo sempre lì comunque. Andiamo avanti nel nostro viaggio musicale. 2004, Daniele Silvestri.

The Killers, Brandon Flowers, membro storico di questo gruppo, e mi dico: ma quanto deve essere bello chiamarti Brandon Flowers? No, ogni nome ha una risonanza, e questo ha una risonanza speciale, magnetica. Flowers, questo cognome, un po' come Tommaso Paradiso, fa rima addirittura a Tommaso Paradiso nella musica italiana attuale. Ma noi, visto che stiamo facendo questo viaggio all'interno degli anni 2000, non potevamo non farvi sentire i Killers, che sono una delle band rock più importanti di quest'epoca. Bene, proseguiamo il nostro viaggio cambiando un po' genere, perché arriva Kanye. Through the Wire, let's go.

Ecco, un po' come Ray nel 2026 sta spopolando con Where the Hell is My Husband, cioè dov'è il mio futuro marito. La versione degli anni 2000 era Emma Bunton con What Took You So Long. Ma perché ci hai messo così tanto ad arrivare? Ci ha messo poco ad arrivare Marco Di Gioia, che vi accompagnerà per le prossime ore qui su Rete 3. Noi ci salutiamo con Janis Joplin, un ultimo brano, Y2K, da Julie Meletta. A domani. We're all gonna stop. We're all pretty stoned.

0: Sono le 15 in punto. Le previsioni del tempo fino a stasera annunciano tutte in coro che in tutta la Svizzera ci saranno delle precipitazioni, a sud delle Alpi possibili temporali isolati. Domani invece a sud delle Alpi abbastanza soleggiate, in serata nuovi rovesci. Al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo in montagna, in seguito ampie schiarite, meno male.
1: Tre news.
0: Siamo all'informazione di Rete 3, il divario tra i danni causati dalle catastrofi naturali e quanto è effettivamente coperto dalle assicurazioni continua ad aumentare. Secondo uno studio di Swiss Re, nel 2025 il cosiddetto protection gap ha raggiunto i 424 miliardi di dollari a livello globale. In altre parole, quasi tre quarti delle perdite potenziali legate a eventi naturali restano senza copertura assicurativa, soprattutto nei paesi emergenti. E in caso di guerra o di altre gravi emergenze, la popolazione potrebbe in futuro essere accolta anche in rifugi alternativi. Il Consiglio nazionale ha approvato una proposta che chiede di utilizzare, oltre ai bunker esistenti, strutture come stazioni ferroviarie, gallerie o parcheggi sotterranei. Il progetto passa ora all'esame degli stati. E infine, controlli più severi e permanenti alle frontiere svizzere. Il Consiglio degli Stati ha approvato due mozioni che chiedono di rafforzare la sorveglianza dei confini e di prolungare le misure introdotte in occasione degli europei di calcio e delle Olimpiadi di Parigi. L'obiettivo è contrastare meglio la migrazione illegale e la criminalità transfrontaliera. La parola passa ora al Consiglio federale.

perché sia canta, è vero che canta, però cioè, secondo me mette quel decibel in più che hai paura, no, di contraddirlo un po'. Afrojack, sia David Guetta con Awake Tonight, appena ascoltata su Rete 3, questa è la classica produzione da festival, con questi crescendi è abbastanza facile, no, interpretare un... quando tu hai quella voce lì, secondo me devi fare questi pezzi. Infatti l'anteprima mondiale del disco loro, insomma, l'hanno fatta all'Ultra Music Festival a Miami, che è un festival di musica elettronica, l'ha fatta Afrojack. Signore e signori, aspetta, attenzione, ci segnalano che abbiamo una dichiarazione proprio in apertura di queste mie due ore così. Sì, allora attenzione, c'è una dichiarazione ufficiale di Afrojack. Devo leggere. Io, Sia e David abbiamo sempre condiviso un legame attraverso diversi generi musicali. Molto bene. Ma tornare alla musica dance per la prima volta dai tempi di Titanium mi fa sentire a casa. Parole forti, parole forti. È vero, bravo Afrojack. Noi intanto ce li siamo appena ascoltati tutti e tre su Rete 3. Io sono Marco Di Gioia, assieme per due ore.

sembra uno che si sta trangugiando del liquido, no? Questo. Infatti mi sono messo a bere, forza. Però fatemi capire, loro sono il gruppo, un duo di un DJ, ok, sono napoletani, un musicista, un DJ, che però hanno cambiato nome qualche anno fa, 5 anni fa, e vivono a Berlino, giusto per essere precisi. E va bene, abbiamo appena ascoltato Nugenea con Tomish Omenon su Rete 3, Ladies and Gents. Tararin, tararan. Sono le 15:13, tutto molto bello e io sto facendo dei ragionamenti. Ogni tanto quando ascolto musica o me la godo, oppure se sono in radio magari inizio a pensare un po' quello che posso, voglio, no? Vorrei condividere con voi. Non so se vi è mai capitato per esempio di parlare in un'altra lingua, sì, però sentirvi tipo, come posso definire questa sensazione, più coraggiosi, cioè ve ne sbattete un po' delle sovrastrutture che abbiamo quando parliamo nella nostra lingua con altre persone. E questa in realtà non è solo una sensazione che io sono sicuro avrete provato anche voi, quella di essere un po' più coraggiosi, di fregarvene di tante cose. E ho letto questo articolo sulla neurologia, che quando vai a leggere articoli di questo genere io mi spavento un po', dico ma sarò mai all'altezza di capire qualcosa? Ed è qualcosina, ho capito? E ufficialmente dicono che quando ci esprimiamo nella nostra lingua il cervello attiva automaticamente tutto il carico emotivo legato a quella parola, ricordi, esperienze, ansia e imbarazzo. Che uno dice, in che senso? Faccio io l'esempio, quando diciamo ti amo a qualcuno nella nostra lingua c'è quel ti amo, cioè pesa, no? Ha una storia, ha un contesto ben preciso, ha delle conseguenze. Non so se vi è mai capitato invece di dire I love you a qualcuno che avete conosciuto, che ne so, in estate da qualche parte, allora lì giusto per quagliare vi scappano delle parolone. E I love you ha un altro senso, cioè anch'io qui che sto raccontando solo delle cose, dire ti amo mi piglia verso un verso, dire I love you verso un altro. Ma questo non perché significhi meno, ma perché secondo me non è attraversata da quella stessa rete di ricordi, di vissuto personale. E gli studiosi hanno chiamato questo po' di roba con un nome che a me fa strano, però va sotto il titolo di effetto anestesia, che lo darebbe poi la lingua diversa che tu stai parlando con quella persona. Quindi la lingua straniera anestetizza il dolore emotivo delle parole. Ecco. So se si è capito, però secondo me è una cosa che riguarda un po' tutti. Dai, prima o poi, se non l'avete provato, lo proverete.

Stavo pensando, chissà se vale la pena anche affrontare questo discorso quando uno canta, no? In questo caso Nico Santos, lui è tedesco, canta in inglese, se sei più libero a cantare in un'altra lingua che non nella tua lingua madre, non lo so. Potrebbe essere, diciamo, infatti prima che quando parliamo in un'altra lingua il cervello proprio sposta la sua attenzione sulla parte logica, quella che pensa di più, e quindi iniziamo a fare attenzione alla grammatica, a trovare il termine migliore, a fare anche un po' bella figura e siamo effettivamente distratti, se ci pensate bene, no? Tutto questo e quindi si diventa quasi una versione, come dire, più leggera di se stessi, quasi ci sentiamo qualcun altro, e secondo me questo spiega molte cose. Cioè, avete avuto tutti 20 anni, no? Quando andavate, se vi è capitato mai, in vacanza o all'estero, e ci provavi un po' con tutti. Cioè, era così. Dite che è l'ormone che spingeva di più. Però, secondo me, quando si incontrava la straniera o lo straniero di turno, era molto più facile fare la battuta. Cioè, secondo me, lì davvero diventi una versione quasi alternativa o migliorata di te stesso, perché fai le battute in una lingua e dici, tanto alla fine, se non fanno ridere, perché io non so parlare quella lingua lì, mi scusi, no? Mi scusi, non so parlare. Potrebbe essere un discorso del genere. Sei lontano da casa, dite, con poche persone che parlano la tua lingua, quindi al massimo chi ti rivede più. Beh, anche questo potrebbe essere un altro discorso interessante. Vabbè, che ci ascoltiamo adesso? Ah, ecco, questo è Martin Garrix e Ed Sheeran. Alle 15 quasi e 20 su Rete 3.

Repeat it su Rete 3. C'è qualcuno che mi scrive effettivamente che se uno si mette a parlare una lingua straniera che generalmente non parla nella vita, si sente protagonista tipo di una serie su Netflix. Ma non è male come idea.

Linda Ellis con River su Rete 3. Io sono Marco Di Gioia, ciao a tutti. Sono le 15:30. Sono le 15:30, sì, sono le 15:30. Molto bene. Adesso ci ascoltiamo Xibit con X.

E la scena West Coast, signore e signori, rispettabilissimo Alvin. Alvin, tu dici chi è Exhibit? È perché ha cambiato nome, giustamente, per essere un pochino più forse rispettabile facendo rap, anche se in realtà Exhibit è uno di quei nomi che, anche se magari non tutti riconoscono subito solo per la musica, se non sei affezionato a quel genere lì, se non lo ascolti mai, magari non ti viene più in mente Eminem, per dirti, ecco. Però poi lui è diventato famosissimo anche grazie a Pimp My Ride, che è Pimp My Ride, che è questo programma abbastanza cult che prendeva le auto vecchie, abbastanza malandate, insomma anche quasi distrutte, e poi le faceva diventare delle superstar anche un po', come dire, esagerate, e le personalizzavano a gogo e diventano qualcosa di più carino. Exhibit è uno di quei personaggi che è riuscito a passare dal rap alla TV senza perdere, secondo me, personalità. E Pimp My Ride è rimasto anche, credo, poi nell'immaginario collettivo come quel programma che ha trasformato dei rottami in delle vere e proprie star. Siete d'accordo con me? Vabbè, poi magari uno dice Pimp My Ride, cosa? No, giusto per dirtelo. E adesso su Rete 3 alle 15:35, Zerb.

Ecco, qui hanno registrato un gatto in calore e poi l'hanno trasformato, l'hanno messo con la cassa in quattro, Zerbe e Sofian Zau, e hanno realizzato e inciso questo disco che va sotto il titolo di Muaki. Muaki Waki. Allo 079 873 8073 mi avete mandato delle immagini di Pimp My Ride, che appunto era questo programma che andava in onda, se non sbaglio, su MTV, ormai si parla di 20 anni fa, grosso modo, che come diciamo prima era condotto da Xybeat, e vabbè, si diceva prima, no, che questo format era abbastanza semplice ma anche geniale secondo me, perché prendevano queste auto vecchissime, abbastanza anche mal ridotte, le trasformavano poi in questi veicoli molto tamarri, sì, ma tamarri al punto giusto. E del resto Pimp sta proprio per esagerare in inglese e rendere un po' tutto più vistoso. A me piacevano quelle trasformazioni lì, anche se poi mi ricordo che ai tempi leggevo che queste trasformazioni e questo passaggio da auto malandata a qualcosa di un po' esagerato ma poi molto bello da vedere non era così veloce come si vedeva nei video, ci impiegavano non solo giorni ma addirittura qualche volta anche mesi. Per cui insomma questa era la magia di MTV, che ha lasciato il segno per tanti di noi che stiamo ascoltando questo. Lo so e ho voluto ricordarvelo. E adesso chissà se MTV avrebbe mai passato un video dei pinguini tattici nucleari. Secondo me sì, a TRL, tutte quelle cose lì. Sorry, scusa, lo sianta.

Sì, sì, mi avete fatto anche ricordare un'altra cosa, erano gli anni sempre 2000-2006, c'era anche la versione Pimp My Wheels con i gemelli diversi, ma posso essere onesto, ho rimosso abbastanza.

0: Oh, che suono è questo? Che sound è?
1: Where there's smoke, there's fire.
0: I Black Keys su Rete 3, beh, dopo una base, anzi, dopo un pezzo del genere devo essere all'altezza con la base, no? Beh, ogni tanto fai delle battute, no? Tipo, questo è un gruppo che ha iniziato a suonare nei garage, in cantina. È vero. I Black Keys hanno iniziato a suonare dove qualcuno gridava dal balcone:
2: basta! Basta con il segretario, non ne possiamo più!
0: E poi però sono diventati loro, i Black Keys. Hanno avuto un sacco di successo, a parte questo, il disco nuovo, che a me piace molto, negli anni 10, sì, quel periodo lì, anche un pochino dopo, andavano molto di più. E però ho anche letto, guardandoli stamattina in scaletta, che la loro musica, io infatti non sono d'accordo, è stata definita quasi background music solo perché spesso sono stati scelti, cioè i brani loro sono stati scelti per sottofondo di pubblicità, sottofondo a delle gare, a delle manifestazioni. Però dai, definire la musica dei Black Keys come background music a me pare un po' troppo, no? Noi che apparteniamo alla DAB, ma non solo come metodo di trasmissione della radio, ma come dai alza la base, questa community enorme che quando il DJ che è alla radio non sa più cosa dire, alza la base. Allora tu devi avere la base molto pronta, molto bella da far ascoltare. Poi basta, perché se fatta una certa sono le 15:52 e se continui a parlare così si fa troppo tardi. Ora Taylor Swift.

E a proposito, quando parli in lingue straniere, quando c'è il titolo che viene pronunciato così chiaramente da un artista madrelingua, in questo caso Taylor Swift, il DJ di turno che sbiascica un po' l'inglese non lo deve pronunciare, perché quelli è Elizabeth Taylor. Cioè, se lo fai tu sembri deficiente, mentre se lo fanno loro sono fighi perché sono americani, la pronuncia è loro, ma è così che funziona. Che ore sono? Sono le 15:56. Io sono Marco Di Gioia, ciao a tutti, state ascoltando Rete 3 assieme ancora per un'ora. Adesso c'è Brandy con What About Us.

0: Ma devi fare il vecchio, cioè, che suoni c'erano in quegli anni, eh?
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Era Brandy, appena ascoltata su Rete 3, sono le 16, dico le 16 in punto.
1: Rete 3.
2: E siamo alle previsioni. Fino a stasera si annunciano in tutta la Svizzera possibili precipitazioni, ma si annunciano col megafono a sud delle Alpi, invece possibili temporali isolati. Domani a sud sempre delle Alpi, abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci. Al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo in montagna, in seguito ampie schiarite. E il traffico? C'è traffico. Sulla 2, per esempio, ci sono ancora code tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Borgeda in direzione dell'Italia. Al portale sud le colonne sono di 4 km e le attese di circa 40 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. La situazione del San Gottardo: sulla 2 tra Hersfeld e il portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 9 km in direzione del Ticino con attese di circa 1 ora e 30 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Le entrate autostradali stradale di Airole e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. E adesso Tre News. Negli Stati Uniti, con 215 voti a favore contro 208, la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che obbliga il presidente Donald Trump a chiedere l'autorizzazione al Congresso per continuare le ostilità contro Teheran. Una sconfitta netta per i neoconservatori. Mentre le vittime di attacchi informatici potrebbero presto avere a disposizione una hotline dedicata, il Consiglio nazionale ha approvato una proposta che chiede un servizio di consulenza per aiutare i cittadini e aziende colpiti da truffe o altri reati informatici. Secondo i sostenitori del progetto, molte vittime non sanno a chi rivolgersi e necessitano di un sostegno più concreto. Il dossier passa ora agli stati. E infine controlli più severi e permanenti alle frontiere svizzere. Il Consiglio degli Stati ha approvato due mozioni che chiedono di rafforzare la sorveglianza dei confini e di prolungare le misure introdotte in occasione degli europei di calcio delle Olimpiadi di Parigi. L'obiettivo è contrastare meglio la migrazione illegale e la criminalità transfrontaliera. La parola passa ora al Consiglio federale.

erano i tempi, secondo me, dove era concesso proprio a livello artistico, certo, a gente come Mark Knopfler di esaltare, come posso dire, ironicamente, quei vizi, sigarette, hamburger, il whisky, ascoltando un po' la canzone, la lussuria. Beh, esageriamo, il denaro. Sì, perché ladies and gentlemen, signore e signori, c'era l'ironia. Questa cosa che è un po' da trascemare ultimamente negli anni 90 c'era. E non ti romperò le scatole. Infatti, se traduci You Got to Run on a Heavy Fool, nel disco dei Dire Straits, ne viene fuori qualcosa tipo devi correre, no? Devi correre con carburante pesante. E il carburante pesante, secondo i Dire Straits, era proprio quella roba lì, le sigarette, il whisky, la lussuria, eccetera eccetera eccetera. Mi sono andato anche a rivedere il video, non so se lo avete capito, ma sono un grande appassionato dei video in generale, delle canzoni, soprattutto di qualche tempo fa, e non me lo ricordavo, ma si vede l'attore comico americano Randy Quaid, che uno dice chi? Famoso, è molto famoso, è più famosa la sua faccia che il suo nome e cognome. Ha fatto Independence Day, Broken Band Mountain, eccetera eccetera, che in questo video dei Dire Straits interpreta il cosiddetto roadie della band, che è sostanzialmente un tecnico del gruppo che li segue durante il tour. E fa specie perché proprio colpisce quell'immaginario collettivo, quel desiderio che abbiamo avuto un po' tutti, forse. Sogna di essere Mark Knopfler, ma non tanto perché Mark Knopfler, ma perché sa suonare la chitarra senza plettro. Secondo me. Signore e signori, io sono Marco Di Gioia e chi se ne frega, potete dire, va bene così. Ma sta di fatto che dalle 16 alle 17 ci sono ancora io. Tiè! E non è una minaccia. Patagari!

Qui si permette, però devo dire che a proposito di lingue, in italiano tua madre suona quasi molto minaccioso, perché se lo dici in inglese your mother perde un po' d'efficacia, ta mère in francese, in spagnolo tu madre, ma tua madre suona molto aggressivo nella lingua italiana. Ci siamo ascoltati che cosa? I Patagarri.

Hustler's Ambition, 50 Cent, che poi tra l'altro è uno di quelli che ha davvero rischiato la vita per fare il rapper. Ovviamente famosissima la storia dei 9 colpi di pistola. Io non sapevo però che uno addirittura aveva anche forato la lingua a un rap, a un rapper, voglio dire, cioè non è proprio il massimo, no? E alla fine io mi chiedo spesso come mai non se ne senta ancora di più di musica di 50 Cent, se ne dovrebbe sentire un po' di più. Erano gli anni belli quelli, quei primi, gli anni 10 degli anni 2000, che bisogna sempre specificare, no? Perché gli anni 10 uno pensa a 1910, o è abbastanza ormai precisa la definizione, cioè si dice anni 10 sono gli anni 2000, no? Vabbè, io ho preciso lo stesso. E dice uno, beh, un po' sparito, un po' ritorna, un po' no, un po' underground, e ha finito i soldi, cosa ha fatto? Beh, sta di fatto che lui, dopo che era stato lanciato da, chi era, Eminem, no? Con Dr. Dre, oggi, leggo, è un imprenditore multimilionario, con decine di milioni di follower su Instagram, e per un bel periodo, mi ricordo infatti che è stato anche il rapper più ricco della storia del pianeta. Capisci? Se poi questi non sono delle vite prese da un film, io non lo so.

Sempre dispiaciuto che definivano Lana Del Rey, storpiando il nome, Lagna Del Rey, che uno dice, vabbè, ascoltando questa canzone, questo disco magari, invece no, secondo me c'è della poesia vera. Video Games, appena ascoltata su Rete 3, io stavo facendo un po' questa considerazione tra me e me, e poi uno dice, ma scusa, hai un microfono, falla tra me e gli ascoltatori. Cioè, alla fine, le canzoni di oggi, fatemi fare un po' il vecchio, cioè, sono più semplici, più ripetitive e forse anche un po' più tristi. Appunto, sto solo invecchiando io e ripeto quello che mi diceva mio padre quando avevo io tipo, non so, 16-14 anni, va. Ho iniziato a fare il DJ, mettevo la musica dance, quindi ne ascoltavo molta per selezionarla alle varie feste, e mi diceva pum pum pum, sempre quella musica lì, pum pum pum pum. I dialoghi tra me e mio padre erano spesso anche questi. Ma io in realtà è da anni che mi chiedo questa cosa, se non lo so, inconsciamente sto ripetendo le parole appunto di mio papà, oppure una constatazione amichevole, per l'amor del cielo, oppure la musica di oggi è un po' different. E poi stamattina mi sono imbattuto in questo articolo che sembra quasi che voglia rispondere a questa mia domanda. C'è questo team universitario che si è messo a cercare di dare una risposta e tra poco ne parliamo assieme. Ma prima però... Cosa c'è? Un duello? No. Sembrava però. Torniamo al 2026 per l'appunto e cerchiamo di capire se le canzoni parlano di qualcosa di più triste. Si ragiona più di pancia e di altri concetti, ma tra poco ne riparliamo, diciamo. Questa è Irama con Cabana.

0: con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La Tribù del Calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La Tribù del Calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

Allora, Usher, Ludacris su Rete 3 1 ha presentato, se non sbaglio, qualche tempo fa, e parlo di Usher, l'halftime show al Super Bowl, se non erro. E invece Ludacris ha avuto una stella sulla Walk of Fame, può essere? O potrebbe essere anche il contrario? CPD, chi può dirlo? Ma non è questo che volevo dire, volevo raccontarvi un'altra cosa, perché prima stavamo dicendo che c'è questo team dell'Università di Innsbruck che ha analizzato più di 353.000 testi di canzoni in inglese, però, quindi va bene, abbiamo centrato un po' il punto, dal 1970 al 2020. And the winner is... Allora, dicono che lo studio, che effettivamente è oggettivo, cioè negli ultimi 50 anni le parole usate, leggo, nella musica sono diventate molto più banali, virgola, ripetitive e soprattutto piene di emozioni negative. So se siete d'accordo. Allora, c'è Taylor Swift, effettivamente, che da anni che dice: voi dovete, artisti nuovi, di nuova generazione, raccontare i vostri disagi, dovete raccontare voi stessi, i vostri malumori, e perché solo così che viene fuori l'artista. Un po' ci può essere, di verità, in questo studio, che tra l'altro non prende un genere, ma è proprio una considerazione che dell'università fatta indipendentemente dai generi, e ci sono delle motivazioni anche belle precise. Per esempio, tutto questo è dovuto all'effetto streaming, nel senso che i pezzi, lo sapete, le canzoni devono essere immediate, no? Orecchiabili fin dai primi secondi, se no schippi, scarti e via, dal cellulare al PC non ascolti più nulla. Poi, sempre secondo l'università, c'è molto, come dire, meno testa nella scrittura dei testi e meno pensato, perché le canzoni sono più di pancia, si concentrano proprio, come dicevo io prima, sulle esperienze personali. È una specie di valvola di sfogo, quasi. L'arte è diventata, la colpa è di Taylor Swift. Questo lo aggiungo io. Ma aggiungo anche che, secondo me, c'entrano anche i gusti del pubblico. Cioè, non è solo colpa dei cantanti, voglio dire, per esempio, chi ascolta rock preferisce i classiconi, questo io credo che sia un dato di fatto, no? Mentre chi ascolta il country, per esempio, è più facile che cerchi le ultime uscite, e quindi a questo punto tutto questo messo assieme fa sì che c'è un impoverimento, fate voi, un arricchimento del panorama musicale, sia per quanto riguarda i testi delle canzoni in inglese, intendo, tra il 1970 e il 2020. Siete d'accordo?

Ecco, dopo aver chiesto a tutti se le canzoni, questo è un disco del 2026, sono diventate un po' più tristi abbiamo ascoltato Ariana Grande con Hey That I'm Mad You Love Me. La risposta diciamo che l'abbiamo data implicitamente. Amy McDonald, Mr. Rock and Roll.

0: Arriva il TikTok, yeah, bene.
1: L'agenda.
0: Esatto, stavo pensando proprio una cosa, che secondo me ci vorrebbe un posto dove ci siano delle letture, delle performance, degli incontri da poeti locali fino a nomi famosi internazionali, non sto leggendo, è proprio un mio pensiero, ce l'abbiamo. Lugano dal 4 al 6 di giugno c'è poi estate, che è il festival della poesia che conoscete un po' tutti. Ah, ecco, però stavo anche pensando che ne so, magari a Locarno sul Lungolago mi piacerebbe trovare del food truck, ecco, con cibo che arriva da tutto il mondo, per tutti, anche se poi magari uno è vegetariano, vuole mangiare solo carne o anche un bel misto. Oh, c'è! Proprio in questi giorni a Locarno c'è lo Street Food Festival, che è il più grande della Svizzera. E poi aggiungo anche a Vaglio che fino al 7 giugno c'è il Festivaglio, che è la seconda edizione, e per 5 giorni che si fa il paese, a me piacciono molto queste cose, si riempie di arte, 12 artisti che lavorano in vie, vicoli e anche in case abbandonate, insomma dal Ticino e da altre parti della Svizzera. Tutto molto bene, secondo me. Tre eventi, tre modi diversi per passare il tempo nella Svizzera italiana.

Va di diaframma il brutto qua. Hooligan e BTS su Rete 3 c'è un tour, mi sono informato che durerà fino a tutto marzo 2027, quindi tempo ce n'è. Loro passeranno per il Nord America, tutta l'Europa, l'Australia, l'America Latina e Asia, quindi a voglia. Se avete soldi, avete voglia di viaggiare, siete dei feticisti dei BTS, avete insomma a che fare. Arrivano i Placebo.

fino alla fine, perché certi capolavori secondo me non si disturbano affatto. Sono i Placebo, appena ascoltati su Rete 3 con Tasty Man. Poi alla fine hai questa base elettronica, vabbè, ripetitiva, è vero, va bene, questo basso aggressivo che è un po' il succo, l'universo dei Placebo, che è molto elegante ma allo stesso tempo anche un po' disturbante e sofisticato, ma anche chiaro in quello poi che vogliono comunicare. E secondo me questo è uno di quei singoli che racconta bene proprio il loro mondo, poi di una band che è sempre stata, io credo, di, a proposito, no, quello che si diceva prima, di trasformare il disagio, proprio il desiderio di far qualcosa di diverso in musica, ma soprattutto in arte. Se tu usi l'arte, la musica, con qualcosa che poi è uno sfogo giusto per dire qualcosa o per avere like

0: bello sentire altre generazioni che ti dicono: ti piace questa canzone? Dei Bausa, si chiamano Bausa, come si pronuncia poi Bausa? Magnetic, ma va fortissimo, no, non l'ho mai sentita. Ma come non l'hai mai sentita? La senti ovunque, ovunque dove? Su TikTok. Ah, e se uno non ha TikTok, si attacca. Quindi va forte su TikTok, lo scopriamo e ci fa molto piacere quella canzone che abbiamo appena ascoltato, Magnetic.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Vabbè, oh, va così. Il tempo va. Le 17 e
1: 33.
0: 3 minuti. Al sud domani abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci, al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo nelle zone di montagna, con il passare delle ore sviluppo di ampie schiarite. Temperature al sud fra 13 e 25 gradi, al nord fra 10 e 20. Per quanto riguarda la viabilità, sulla 2 tra Amsteg e il portale nord del San Gottardo ci sono code di 5 km in direzione del Ticino con attese di circa 50 minuti. Al portale sud colonne di 4 km e le attese in questo caso sono di 40 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
1: 3 News.
0: Aarau sarà la capitale culturale svizzera 2030. Oggi a Berna, il capoluogo argoviese, è stato preferito alle altre candidate. Bellinzona, la congiunzione Lugano, Mendrisio, Locarno e Thun, delusione quindi in casa ticinese. La Svizzera deve dotarsi di una strategia contro la disinformazione, lo chiede il Consiglio nazionale che ha approvato una proposta volta a rafforzare la lotta contro le fake news e campagne di propaganda. Secondo i sostenitori del progetto, la diffusione di contenuti manipolati, amplificata anche dall'intelligenza artificiale, rappresenta una minaccia crescente per la fiducia nelle istituzioni e nel sistema democratico. Infine, le banche svizzere hanno migliorato i loro sistemi contro il riciclaggio di denaro, ma restano alcune lacune. Lo afferma la FINMA, secondo cui diversi istituti non valutano ancora in modo sufficientemente preciso i rischi legati ai clienti sensibili, strutture societarie complesse o criptovalute. L'autorità di vigilanza chiede quindi controlli più rigorosi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

0: E alla radio sono un po' buffo, no? Andate a vedere, scrivete Slim Shady, S-H-A-D-Y.
1: Vedete un po' che... La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Non è vero, ma quando mai? Ma quando mai? Gran Lugano, destra, Cialtrone, Sidowell.
2: Non c'è più bello.
0: Allora fatemi scrivere Slim, Slim Shady, traduzione. Vediamo un po', traduzione. Vediamo un po'.
1: Il club
0: dei cialtroni.

0: che
1: il brivido del giovedì del Corpus Domini. Sono andato a vedere il significato anche di questo, perché sai, tra mille curiosità, adesso con la rete hai la possibilità di andare a vedere i vari significati, e di quello di Slim Shady di qualche secondo fa, ma anche la festività di oggi che vede tante persone a casa, non tutte naturalmente, perché c'è qualcuno che la baracca la deve mandare avanti in qualche modo, no? E allora eccomi qui a mandare avanti la baracca con i nostri giochi e la possibilità per qualcuno di voi di vincere anche oggi il completino intimo del Club dei Cialtroni con le calze, con la doccia altrona tra una manciata di minuti.

0: Feeling su Rete 3.
1: Ciao
0: Topolino, che bello quando arrivano i messaggi dei bimbi, ci fa un sacco piacere.
2: Oh santo cielo,
0: eccolo qua.
2: Ma anche quando è festa mi tocca sentirti. Io pensavo oggi di riposare.
0: E invece non riposi. Va bene, ma perché è festa oggi? Perché uno è a casa, non tutti lo sanno. Oggi è il Corpus Domini, che in latino significa letteralmente corpo del Signore, ufficialmente chiamato solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. È una festività tra le più importanti dell'anno liturgico cattolico. Almeno uno lo sa, perché oggi sono in vacanza, perché oggi griglio, se riesco, che col tempo così magari no. Celebra il dogma della presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia e, attenzione, ricordando la transustanziazione, si chiama così, la transustanziazione. Provate a dirlo anche voi, voglio vedere. Adesso al numero di WhatsApp mi mandate un audio dicendo transustanziazione. Voglio vedere. Sfido anche Don Gianni, che saluto nella parrocchia dove vivo, a dirlo domenica mattina durante la messa.
3: Abbiamo passato il giorno della transustanziazione.
0: Voglio vedere se dice. A proposito di cosine che dovete fare con il nostro numero di WhatsApp 079 873 8073, tra poco entro nella doccia, vi canticchio una canzone, a voi ricantarla.

niente Corpus Domini del Canton Vaud, incolonnata, sono incolonnata in zona Morge. Un abbraccio, un saluto, vi mando tanto calore da chi ha lavorato oggi. Boh, avete lavorato anche voi. Un bacio a voi due, voi tre, voi quattro, a tutti i cialtroni. Ciao, Eva.

0: la versione quasi punk di un classico di Simon & Garfunkel del 68, che era Mrs. Robinson. Salutiamo la Dani. A Dani, senti la Dani cosa dice. Aspetta, aspetta, senti qua. Non l'ha detto.
1: Benissimo. È un po' come la prestidigitazione, quella roba lì.
0: Ecco, esatto, dovrebbe essere la prestidigitazione, giusto? Che poi è una di quelle parole che, se le sai dire bene, tipo quella di prima, la transustanzazione. Ti frega un po' la Z centrale, la transustanzazione. Che è una parola. Oh, cosa hai fatto ieri? Ieri ho fatto la transustanzazione. Ho trasformato il mio sangue in vino. È così. Quella roba lì, è il significato di transustanzazione, è la trasformazione di una sostanza in un'altra. Ecco, questa è la traduzione, appunto, della transustanzazione. Lo ripeterò all'infinito oggi, no, dai. Facciamo che giochiamo e cantiamo insieme una canzone super classica del panorama italico, se non vado errando, nel 1990 qualcosa, boh. Adesso ve la canticchio e poi dovete ricantarla voi allo 0798738073 e i più bravi vengono premiati col completino intimo del Club dei Cialtroni. Pronti?

era un po' che non la sentivo, e anche questa secondo me si presta tantissimo sotto la doccia per essere cantata. A Wonderful World, il 90 di Zucchero. Allora, siamo arrivati a quel punto che in tanti amano, perché si tratta di novità, non dico discografiche ma musicali sicuramente, ma anche purtroppo un segno dei tempi, ovvero quello della le nuove frontiere della musica. Oggi faccio arrabbiare voi che siete in questo momento davanti a un fuoco con la vostra chitarra in mano mentre mangiate i vostri fagioli alla texana. Perché faccio arrabbiare voi? Perché sto per prendere la vostra canzone preferita, ovvero Hotel California degli Eagles, e la sto per trasmettere in chiave intelligenza artificiale, perché qualcuno ha avuto la disperata idea di darla in pasto a qualche programmatore, e toccare Hotel California degli Eagles, diciamo, è un gesto che non tutti si permettono di fare, però questo è il risultato, l'hanno rifatta in chiave Afro House.

Sono d'accordo, c'è chi scrive oscena. D'accordo, sono veramente, veramente d'accordo. Però se rimani nell'ambito della serata danzereccia, la citazione di Hotel California non è male. Non puoi ballare l'originale. Questa te la balli, secondo me, un pochino. In qualsiasi festa, voglio dire, adesso non è necessaria una festa a tema, ecco. E la versione intelligenza artificiale di Hotel California, io ho recuperato l'originale giusto per farvi fare il confronto.

parlare, scusate, ormai è finita, sta già sfumando la canzone. Però una domanda vi faccio: quando citate canticchiando questa canzone, canticchiate il testo e la melodia del cantato oppure la melodia della chitarra che fa l'assolo, tipo anche quello è sotto la doccia? Il brano orecchiabile, altra canzone, sia sotto la doccia ma anche quando fai che ne so, quelle robe tipo i lavori di casa, sei con il tuo flessibile, stai tagliando le piastrelle e canti lo

C'è anche pulire il gabinetto con lo spray, secondo me. Questa canzone si presta a essere cantata e accompagnare il momento. Trollolololo si chiama così, cercatela se vi interessa trasformarla tipo in una suoneria del telefono, perché o la sveglia del mattino, c'è gente che si sveglia con questa canzone. Non so se sapete, ieri a Bologna c'è stato il concerto dei Metallica e se non lo sapevate ve lo dico io, Rob Trujillo e Kirk Hammett hanno cantato la sigla di Kenny il Guerriero, ragazzi, siete qua? La terra che tremò, è lo stupore generale, perché

diciamo che l'italiano era quello che era, però insomma, eh? La domanda è: perché hanno scelto questa canzone come tributo al paese ospitante del loro tour? Tra l'altro l'unica tappa dei Metallica in Italia era proprio a Bologna. Vabbè, era una scelta personale e l'hanno cantata, diciamo, abbastanza bene. E questo è il nostro Sblocca Ricordi.

0: Mi ricordo la prima volta che ho visto una puntata di Cane il Guerriero, sono rimasto a bocca aperta, ero un bambino, mi ricordo, ma veramente succede questo nel cartone animale? Noi traumatizzati dagli anni 80 e 90, se vuoi. Cane il Guerriero era la sigla, siamo al risultato del nostro gioco che, come ogni giorno, metteva in palio un completino intimo del Club dei Cialtroni con la scritta "Non c'è più bello". La canzone sotto la doccia faceva così: na na na na na na na na na. Era mia e qualcuno ha cantato.
1: Sentiamo. Dimmi se questa è o non è magia.
0: Bravo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 18.
0: Rete 3.
1: Previsioni per domani, venerdì, al sud abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci. Al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo nelle zone di montagna, con il passare delle ore sviluppo di ampie schiarite. La temperatura al sud sarà fra 13 e 25 gradi, al nord fra 10 e 20. Invece mi pare che la viabilità, almeno da quello che scrivono, è abbastanza tranquilla, nel senso che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare, scrivono da Via Swiss, ma sulla 2 tra Vassena e il portale nord del Gottardo

sono code di 3 km in direzione del Ticino con attese di circa 30 minuti. E al portale sud le colonne anche lì di 3 km e le attese anche in quel caso di mezz'ora a partire da Quinto. La corsia preferenziale Cupra è aperta e le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.

il DJ Calvin Harris e la voce di Jazzy, si chiama Satisfy questa canzone. E quando cialtrono in solitaria, qualcuno lo sa, mi piace condividere con voi cosine anche live, soprattutto quelle di livello. Ecco, nel 2011 il livello di una sera del 2011, una sera estiva del 2011 a Los Angeles, il livello era molto alto, almeno quello raggiunto da Gino Vannelli e dalla sua band. Let's go to 1984.

0: Questa versione di Ain't Necessarily So, firmata dai Broski Beat per l'acquisto di il sax di qualcuno di cui non faccio il nome, ma la verità è che qualcuno ha comprato il sax proprio perché pensava di riuscire a fare la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma chi è questo? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Pronto, ciao.
1: Ciao, ciao. Grillo, bello, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, Jerry, cosa stai facendo? Scusami.
1: Sì, sto prendendo un po' di fresco i piedi qui dentro la treglia.
0: Ma non è che fa tutto sto caldo, voglio dire che per...
1: E speriamo che i pesci non me li mangino i piedi. Sì.
0: Dipende come li hai pasturati.
1: Scusami. Ecco, devi fare sempre lo stupido tu?
0: Ma sì, stavo scherzando.
1: Sai cosa fa? Rimani lì da solo come un cane da sera, io non vengo, perché tanto tu non impareresti mai dal mio corso di DJ, mi dispiace solo di aver lasciato lì delle valigette dove tu puoi mai prendere la musica e fare quello che vuoi.
0: Lo farò, vedrai, lo faccio, lo faccio.
1: Che magari alci l'audience.
0: Ah, grazie, sì, va bene, lo faccio.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Frescone.
0: Ma pure del frescone mi dà.

0: un grande. Il 1990 Seal era Crazy.
1: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
0: Che non c'è perché si sta rinfrescando i piedi nell'attesa, così ha detto al telefono qualche minuto fa, però ha lasciato qui le valigette. Noi non possiamo andare ad attingere qualcosina, no? Non possiamo che fare questo, insomma, visto che abbiamo a disposizione altro genere che possiamo passare così alla radio in questi minuti, lo facciamo. Ho recuperato una valigetta dei primissimi anni 90, ho scoperto prima questo disco qua, che è di Dr. Alban, che abbiamo forse già messo, e ho stato a vedere anche un po' quello che sta facendo Dr. Alban. È in giro per il mondo ancora a proporre questa e altre tra le sue canzoni in un tour mondiale dove propone appunto gli anni 90. Lui che mi era dentista e poi si è dato alla musica, si guadagna di più, ragazzi, vuol dire che ha fatto bene. Magari si diverte anche di più. It's my life.

scegli, o fai il dentista o fai il DJ. Dr. Alban ha fatto DJ cantante e gira ancora il mondo con questa canzone. Dalla valigetta del DJ Geriatria ho scoperto anche questo.

meno male che non sono in macchina. The Fog, dicevamo, Oscar G e Ralph Falcon, che erano tra i più ricercati producer della Miami anni 80-90, ed è il 93 questa Been a Long Time. Nel frattempo i due si sono un po' persi e mi sono anche entrati in polemica col sistema del DJing, che dicono apre le porte anche ad un mucchio di persone che fanno solo finta di essere dei DJ, leggo, e sfruttano la cultura dietro questa professione per vanità personale e profitto economico. Ecco, dice Falcon, ritengo che queste cose stiano seriamente mettendo in pericolo la scena dance e la sua credibilità. Hai capito? Mi sembra di sentir parlare di DJ geriatria. Sono un po' frasi da vecchio, un pochino, no? Been a Long Time, e nella valigetta del DJ geriatria ho trovato anche questa qua.

chiamava Eurodance, si chiama ancora Eurodance, in verità Bass Bumpers, che è un progetto tedesco, gira ancora il mondo, cioè la band è ancora in giro per i festival anni 90, insomma quelle feste lì, per ricordare quello che eravamo, qualcuno di noi è stato. E tra l'altro pochi sanno che a loro i Bass Bumpers si deve una delle tante sigle di Baywatch, se non ricordo male quella degli anni 90. Ora siamo stati in Svezia con Dr. Alban, Stati Uniti con The Fog, Germania con Bass Bumpers, andiamo in Gran Bretagna.

Dove siete a fine mese? Tipo il 28 di giugno? Siete in Bulgaria, magari in vacanza da quelle parti, al Sofia Life Festival suoneranno gli Underworld. Se siete in Irlanda il 2 agosto, All Together Now Festival suoneranno lì a Watford.

0: c'era anche la novità dei dischi, tra i dischi del DJ Geriatria abbiamo ascoltato, vabbè, Dr. Alban con It's My Life, poi The Fog con Been a Long Time, abbiamo ascoltato Bass Bumpers, abbiamo ascoltato anche gli Underworld con A Bone Sleepy e poi la novità, appunto, dicevamo, la nuova canzone di Madonna con Sabrina Carpenter che si chiama Bring Your Love. Scrivono: potessi avere anche solo metà della cultura che c'è nella valigetta del DJ Geriatria. Lo so, ma lui è il vecchio, anni e anni di esperienza che ogni tanto mette anche così in condivisione con noi, che possiamo ascoltarle alla radio, appunto, queste esperienze sue personali. DJ Geriatria che torna settimana prossima.
1: Un buon non compleanno a me,
2: a chi?
1: A me,
2: a te.
1: Un buon non compleanno
2: a te,
1: a me, a te. Prendiamo tutti insieme con un altro po' di te e tanti tanti auguri.
0: Ma c'è un non compleanno, quello di Bryan Adams.

0: maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello

0: Svizzera.
1: Le 19. Previsioni per domani: venerdì al sud abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci, al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo nelle zone di montagna, con il passare delle ore sviluppo di ampie schiarite. Temperatura al sud fra 13 e 25 gradi, al nord fra 10 e 20. Viabilità della Svizzera italiana tranquilla, circolazione fluida e non ci sono disagi da segnalare. La situazione al San Gottardo è un po' diversa: sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione di Lucerna con attese di circa 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
0: 3 News.
1: Aarau sarà la capitale culturale svizzera 2030. Oggi a Berna, il capoluogo argomento.

0: Viese è stato preferito alle altre candidate. Bellinzona, la congiunzione Lugano-Mendrisio-Locarno e Thun. Delusione quindi in casa ticinese. La Svizzera deve dotarsi di una strategia contro la disinformazione, lo chiede il Consiglio nazionale che ha approvato una proposta volta a rafforzare la lotta contro fake news e campagne di propaganda. Secondo i sostenitori del progetto, la diffusione di contenuti manipolati, amplificata anche dall'intelligenza artificiale, rappresenta una minaccia crescente per la fiducia nelle istituzioni e nel sistema democratico. Infine, le banche svizzere hanno migliorato i loro sistemi contro il riciclaggio di denaro, ma restano alcune lacune. Lo afferma la FINMA, secondo cui diversi istituti non valutano ancora in modo sufficientemente preciso i rischi legati a clienti sensibili, strutture societarie complesse o criptovalute. L'autorità di vigilanza chiede quindi controlli più rigorosi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
1: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. Mirra Andreeva è la prima finalista alla femminile del Roland Garros. La 19enne russa ha battuto in due set 6-1, 6-3 e in solo un'ora e 17 l'Ucraina Kostyuk. In corso l'altra semifinale tra Schneider e Khvalinska. Domani, lo ricordo, le partite alla maschile saranno Zverev contro Menzik e Arnaldi contro Cobolli. Per il calcio, una settimana esatta dall'inizio della mondiale che si aprirà con Messico-Sudafrica, questa sera altro giro di amichevoli. È dalle 21 Spagna-Iraq, su RTS 2 invece dalle 21.10 con a bicanale in italiano Francia contro Costa d'Avorio. Il Tun ha trovato il successore di Mauro Lustrinelli, si tratta dell'ex selezionatore dell'Under 20 Gianluca Privitelli, che ha firmato per i prossimi 3 anni. Il tecnico italo-svizzero è la prima esperienza assoluta tra i grandi, fatta eccezione per Lis e Breiter Rhein, allenate una decina d'anni fa. Privitelli si è sempre occupato di calcio giovanile, dividendosi tra Tun e Basilea. Infine, l'Atletica, questa sera alle 21, la Diamond League fa tappa, la quarta a Roma, diretta della serata su RSI, la 2.
1: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: Televisione Svizzera.
1: È arrivato il momento, no?
2: Lo so, purtroppo.
3: Vorin on deck.
4: Bye.

0: suoi fans.
1: No! È veramente una cosa indicibile.
2: Che dico la mia mamma?
3: Non credo che starai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: Giacomo Toni, porello.
1: Porello!
0: Ha perso la testa!
2: La testa!
0: Quella che usi per metterci dentro tante idee con cui puoi giocarti la carta del giovane vincente, sia nel mondo swingo come ha appena fatto il buon Giacomo Toni, ma pure nel mondo limonereccio, che poi fra...
2: Diciamolo!
0: Il sogno limonereccio rimane confinato nella tua boccia e mai si tramuta in realtà.
3: Ditemi perché!
0: Ma perché sei una testa di nabbo babbata a livelli cosmici, fra...
2: Au.
0: E per questo poi ti ritrovi insieme agli amici col ciuffo modificato degli Io e i Gomma Gommas a giocare come un rimasto ad Op Op Cavallino.

Tutti i novelli John Wayne della Sea to Raga Boys, tutti a sognare di vincere sempre guappeggiando con le chiappe, chiappe, chiappe, chiappe, chiappe, chiappe saltellanti sulla groppa di Furia Cavallo del West. Il magico mondo di quando sei un super boccia, quando immagini solo meraviglie per il tuo radioso futuro di super giovane, ma poi vai a scuola e ti trovi il bullame che ti dà le sberle e che ti getta nell'humiliation, come è successo probabilmente anche all'amico nascosto dietro la nomea di musica per bambini. Altrimenti, come spieghi al mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, una song disagio come questa, sei come la minestra?

Le 4 di notte, sono in pigiama, in preda alla noia, scendo sotto casa, salgo sul tettuccio di quel fuoristrada, col megafono a palla canto una serenata.

0: Buonasera, sono venuto qua per cantare.
1: Vuoi cantare? Che ci vuoi cantare?
0: Una canzone di Antonello Venditti, Ogni volta.
1: Ogni volta che cosa?
2: Ogni volta che parlo di te.
3: Ogni via conserva in sé la stessa eco di un tempo quando i fiori blu crescevano nel cemento, diceva Deva. Dopo noi la quiete, e la quiete sta arrivando a un altro livello, verso un altro orizzonte, arrivare ad un traguardo per ripartire e trovarne altri, mille altri. Trepp ci è riuscito, è rimasto al suo traguardo personale, ha superato il suo livello, adesso sta per addentrare nell'universo, nell'universo dove ci sono mille traguardi, mille storie, mille persone, e voi siete una di queste. Parlate, ascoltate, ma soprattutto ascoltate.

0: Salutiamo tutti Alessio Cinelli.
1: Ciao.
0: Conosciuto nell'iperspacchio planetario dietro il nome di Dreb. Salutiamolo tutti. Poi che come abbiamo appena sgultato e proiettato dietro nell'allegro cyberspazio a smulinare il suo sound farcito di reminiscenze hip hop, ma anche elettronica, ma anche quello che te pare a te, testa basculante nel profondo del cosmo. Quel cosmo dove tutti sappiamo e lo sappiamo tutti e lo sappiamo tutti. Un giorno del tempo che fu e del tempo che non ritorna, e non propriamente un giorno bello bello, nell'astronave la gente scienziata infilava dentro animali non proprio contentissimi di essere slanzati nello spazio, così tanto per
2: Peppa,
0: scimmiette, mix anche cagnolini, e tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno e tutti lo sanno, la cagnolina più famosa in questo senso fu Laika, ricordata orrora dal potentissimo cantautore anche local ma anche no Jonathan, con una sequela di campionamenti vocal di suggestione mega mega super super più suggestione.
3: Eppure Esopo inventò una favola così straordinaria: un cane che alla velocità di 8 km al secondo gira in una tuta spaziale a pressione intorno alla Terra.

0: giornalista del Daily Mirror riesce ad intervistare per telefono il professor Blagonravov, capo dell'organizzazione russa per i razzi.
1: Il cane tornerà a terra. Niente. Morirà nello spazio.
0: Da.
2: Il New York Times, Le Figaro di Parigi, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri importanti giornali italiani, Il Daily Telegraph di Londra e la rivista Time. Il New York Times, Le Figaro di Parigi, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri importanti giornali italiani, Il Daily Telegraph di Londra e la rivista Time. Il New York Times, Le Figaro di Parigi, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri importanti giornali italiani, Il Daily Telegraph di Londra e la rivista Time. Il New York Times, Le Figaro di Parigi, Il Corriere della Sera, La Stampa e altri importanti giornali italiani, Il Daily Telegraph di Londra e la rivista Time.
0: Ricordate, a bordo c'era un cane. Ricordate, a bordo c'era un cane.

Sparta pubblica il suo elogio funebre.

da solo. Ti ho risparmiato tutte queste parole. Le parlo adesso da solo, mentre mi guardo passare.

0: Radio Flag a Disco Pax, a proiettarci in quella dimension che...
1: Diciamolo!
0: Ma non è troppo la dimension del DJ davanti al microfonone? L'istagliatissimo novello Stars della Situ che sempre cerca di apparire
2: splendido, splendente,
0: ma poi alla fine lì a parlare da solo come uno scombinato. Tutto bello bello, tutte cose cos'è di fisso. E poi sempre pronto a fare potentissime interviste agli artisti basculanti ed approdanti.
3: Magaro.
0: Proprio davanti ad Ellie. Da Ellie. Proprio Ellie. Davanti ad Egli. Artisti che subito di primo si sentono porre delle domande incredibili, delle domande mega più delle domande tipo quella subito di primo posta all'amico modificatissimo Auroro Borealo. Domande tipo:
1: di che cosa parlano i tuoi testi?

0: Se ne fregano ma pure bellamente in Sorella Maldestra, gruppazzo punkereccio della primissima ora. Infatti erano in giro già nei ridancianissimi anni 70, tanto che la loro prima uscita su cassettina fu quella storica titolata Cadavere, per la leggendaria etichetta bolognese Harpo's Bazaar. Ora già vi vedo tutti i baluardi ed esperti del mondo mixer pensare cose tipo:
1: ma però bro, ma per essere registrata nel 1979, ma sta song suona bene che sembra registrata adesso.
0: E infatti Scimmia della giungla del Bussanza è registrata adesso, cioè non proprio adesso adesso, ma nel 2009, quando il suono alla Maldestra non paghi di aver gettato nello scompenso nell'irrequietezza una generation intera che altrimenti sarebbe andata a passare il tempo in parrocchia, hanno pensato bene di riunirsi nuovamente nel millennio nuovo nuovo e dispensare altri baldini allo sbando giovanile. Quindi non ti meravigliare se stai vivendo ancora nel 2009, perché non ti sei accorto che il tempo passa e va. E vedi in giro amici inquieti ed irrequieti come i Cocadame a fregarsene pure loro, ma bellamente proprio.
2: Dai, ho visto lo salto alla batteria, dai, non scherzo. Mi è saltato addosso come la batteria. Non l'ho visto, mi è saltato addosso come una belva. Sul divano addosso, mi baciucchiava di qui di là. Era inquieto, era strano, era stranissimo.

0: Amico Chiappo modificata.
1: Sei sempre all'ascolto di
2: Io canto in italiano.
3: Provo disturbi a livello fisico e mentale. Se la fortuna è cieca, la Iella ci vede benissimo.

Ma misrecchiabili, ma di base che questo è rock and roll, dai, come può non essere Wack and Walla, una song come questa, perfettamente inserita nella stiloseria tipica di questo Zupa Zupa Sound, ultra mega mega più Zupa Sound anni 50. No. Perché sempre bello bello è il Wack and Walla, certamente, però raga boys, anche il boogie non scherza, soprattutto se diventa un Digos Boogie, pezzardo proiettato diretto nel contesto sociale frizzantino di fine anni 70 Italos, per voce e chitarra maggiorata da parte del leggendario Ivan Graziani, qui in versione potenziata live, situ dove Graziani poteva sguazzare libero e selvaggio il giusto, fuori dai tempi ristretti a cui le versioni su disco invece lo obbligavano.

Molta paura per Tony Tuono, alfiere del Rockabilly Garugna, ma comunque con le chiappe tremanti, perché lì nel mondo loving. Perché lì nel mondo loving, sì, ma con una giovane fanciulla Ghosta Billy, che non gli lascia prevedere grandi successi nel mondo amore. Del resto il mondo amori, lo so io, lo sai tu, gli lo sanno, lo sappiamo, voi lo sapete, essi lo sanno e lo sanno anche i Four Flying Dicks, è un mondo difficile da far quadrare come vorremmo noi Baldi e Ribaldi Raga Boys, soprattutto noi Raga Boys con le feste al culo. Quando ci scatta il loving verso una fanciulla Raga Girls, arrivansi invece dai quartieri alti.

0: ragazza che limoni sola.
1: Forse non lo sai, ma
2: io canto in italiano!
3: È finito!
4: Finito!
5: Finito!
6: Io voglio che questa gabbia di matti venga chiusa! Capisce quello che sto dicendo? Questi mezzi dementi sono un pericolo per tutti noi. Non sanno dove stia di casa il rispetto per gli altri e sono suonati come campane.
7: Brava mamma, cantagliele!
8: Radio Televisione Svizzera.

0: music.
1: Sono Sheldon Suter. Sono nato ad Arcegno qualche decennio fa, bellissimo paese dove ho vissuto una bellissima infanzia. Mio padre era batterista, sono ritrovato la batteria in casa da quando mi ricordo e ho cominciato a picchiarci su, suonando con i suoi dischi di jazz West Coast. Arrivato all'età matura dove bisogna decidersi quale mestiere imparare, avevo un po' paura di andare in Svizzera tedesca a seguire una scuola. C'era Berna a quei tempi, jazz school. Ho cominciato un apprendistato di fotografo che ho poi concluso a Bellinzona da Pino Brioschi. Poi, quando ho preso coraggio di allontanarmi dal mio paesino, sono andato a Berna alla jazz school, dove comunque non mi sono diplomato, poiché di nuovo è subentrato un lavoro di fotografo a Zurigo presso un fotografo di moda. Ci sono sempre stati questi due binari nella mia vita, la fotografia e la musica. A tratti c'era soltanto la musica, magari in età più avanzata ci sarà solo la fotografia.
2: Quanta melodia c'è dentro un batterista? Ci sono batteristi che tengono il tempo per tutta la vita. Altri invece che non resistono al richiamo della melodia, della composizione armonica. Sheldon Suter fa parte della seconda categoria. Di formazione fotografo, organizzatore del Festival Ether, artigiano dei suoi strumenti musicali, musicista attivo e conosciuto soprattutto come sideman nel campo dell'improvvisazione e della sperimentazione, Suter ogni tanto mette la testa fuori dalla musica non codificata e si dedica alle forme più convenzionali. Dopo Berceuse et Nocturne del 2023, Sheldon Suter ha pubblicato Pink Dawn, il secondo album solista, con una novità. Ci sono degli ospiti, un poeta ticinese, un arpista sperimentale, Romanda, e una cantautrice pop folk svizzero-tedesca. Siamo andati a trovare Sheldon Suter nella sua tana creativa, al Mulino del Brumo, nei boschi vicino ad Arcegno, un luogo di ispirazione, così immerso nel verde, nella natura e nel profumo di humus, che è difficile capire dove finisca l'essere umano e dove inizi la vegetazione.

0: Sheldon, siamo in questo luogo magnifico, immerso nel verde, ad Arcenio, un mulino. Raccontaci un po' di questo luogo. Che cos'è? Che cosa avviene qui dentro? Cosa fai?
1: Questo è il mulino del Brumo, che è un luogo, tanti lo considerano magico. È un po' il mio rifugio, dove lavoro alla batteria le mie composizioni, dove studio la batteria jazz, anche esercizi, sudore, sangue. Ai tempi era una casa aperta, nel senso che a ogni orario arrivava qualcuno, di notte, di giorno. Un luogo dove organizzo un piccolo festival, Ether, che si svolge in inizio giugno. Ci sono concerti nel giardino, nella vicina Cappella Grupaldo, qui all'interno. È un luogo ideale per essere ispirato, essere creativo.
0: All'inizio di marzo hai pubblicato il tuo album con Self Tape Records. Prima di entrarci partirei dal titolo Pink Dawn e da una copertina che riprende un murale dell'artista californiana Mona Caron. Che cosa lega quel titolo a quell'immagine?
1: Ma l'immagine è puramente estetica, ho voluto qualcosa di fresco, di colorato, probabilmente è il desiderio di cambiamento che ho. Dopo il disco precedente in solo, il mio primo disco in solo, che si chiamava Berceuse Nocturne, Ninna Nanna e Notturni, ho voluto con quest'alba qualcosa di più fresco, di più solare, di più colorato. Io mi vesto quasi sempre senza colori, magari una deformazione professionale dalla fotografia, che amo la fotografia in bianco e nero. E dunque la scelta della copertina, conoscendo Mona, conoscendo i suoi lavori anche molto vegetali, è stata una scelta così istintiva, ecco.
0: Il primo brano di un album lo considero sempre come una specie di porta d'accesso per l'ascoltatore, perché lo accogli con Bubbling Dance, con una danza frizzante.
1: È vero che il primo pezzo è molto importante, ma la sequenza la vedo ancora un po' come un insieme. Delle volte è un po' per esclusione che si arriva al primo pezzo. E comunque sì, è una danza frizzante, un po' misteriosa, gira in cinque quarti, con delle pulsazioni diverse, i suoni. C'è questa campana tibetana che ha un respiro un po' diverso dei tom, e allora si è un po' sbilanciati. Ed è un pezzo anche molto lungo, magari un po' strano per essere un primo pezzo, che si vuole magari un piccolo statement iniziale. Diciamo, è un po' una preparazione piuttosto per il secondo pezzo, che è magari il pezzo più fruibile del disco, ecco.

0: un assaggio di Bubbling Dance, il brano d'apertura di Pink Dawn, il secondo album solista di Sheldon Suter. Che cosa ti spinge, la seconda volta che lo fai, ad abbandonare la dimensione dell'improvvisazione e ad abbracciare la composizione, quindi un approccio più razionale?
1: Mi sono accorto che non ascoltavo i dischi che registravo con le formazioni di improvvisazione libera, che è una musica più del momento, è una musica che ha un gran senso quando è dal vivo, con degli spettatori che seguono gli avvenimenti sul palco, le invenzioni di un gruppo dal vivo. Mentre da disco preferisco anche avere delle cose più ordinate o più pensate a fondo, con la possibilità di post-produrre in modo più dettagliato e più fine. E così, quando sono arrivato a fare il mio primo progetto in solo, ho pensato di fissare dei pezzi con uno svolgimento deciso in anticipo. Anche se comunque la composizione, il modo come faccio la composizione, è un'improvvisazione molto lenta che poi ritocco e ritocco. E fondamentalmente anche quando improvviso è una specie di composizione in tempo molto veloce. Però, avendo la possibilità di andare in studio adesso, soprattutto nel secondo disco, dove ho lavorato con la multitraccia, si aprono veramente delle possibilità orchestrali e compositive molto più ampie. Il solo è stata una scelta anche per poter fare proprio la musica che volevo io. Valorizzare molto i suoni, che quando sono in un contesto di un gruppo spesso si disperdono un po' anche acusticamente. E come solo ho voluto comunque fare un disco che potessi ascoltare anche io stesso, quando cucino, anche di sottofondo,

0: Confederation Music.
1: Hai tre ospiti che provengono da discipline diverse: una cantautrice pop, Lea Lu, un'arpista, Julie Campisch, che abbiamo in sottofondo adesso con Soft Sparks, e un poeta ticinese, Vanni Bianconi. Come mai questa varietà?
2: Ho voluto fare un disco eterogeneo. Avrei anche osato cantare, ma ho voluto risparmiare questa cosa agli ascoltatori. Ho voluto fare un pezzo che andasse molto nella direzione di, appunto, singer-songwriter o pop, anche se chiaramente lontano dal pop che magari tanti intendono. Dunque ho invitato degli ospiti che potessero portarmi questi elementi che sapevo di non poter fare da solo. Poi anche perché è bello collaborare. Anzi, credo che con due dischi in solo sono magari arrivato a saturazione e mi piacerebbe fare un prossimo progetto, magari un trio che va in questa direzione musicale. Poi era anche molto strano andare ai concerti, quando ci si ritrova di colpo in backstage da soli o sull'autostrada da soli si è comunque spesso come batterista, ma nel backstage prima del concerto o dopo il concerto ancora peggio, da soli, così dici, ma più divertente stare in gruppo, sì.
3: Appena è andata via la sua paura, era la mia. Non aveva ancora voce, piccola, piccola arpia. Ha aperto le sue ali, le sue ossa.
1: Sedici ossa, la settima canzone di Pink Dawn di Sheldon Suter, con i versi del poeta ticinese Vanni Bianconi. La lista degli strumenti musicali che hai usato per quest'opera è stimolante: la batteria, ovviamente, c'è la cetra, il gong, le campane tibetane, la kalimba, lo shruti box indiano, che è questa specie di harmonium, no? Che fa i drones, che fa le basi basse sotto. I tuoi progetti sono legati anche a una ricerca etno-strumentistica?
2: No, è un'appropriazione indebita. Ecco, cerco proprio il suono che mi interessa. Evidentemente ci sono delle motivazioni anche tecniche di come posso inserirle nel set, cioè come posso suonarle dal vivo poi in contemporanea. Per esempio Shruti Bok, con un piccolo accorgimento, mi permette di suonarlo con la gamba sinistra. E altri oggettini come il kalimba posso piazzarli nel set, che possono essere accessibili facilmente, che non devo mettermi a costruire delle cose ogni volta tra un pezzo e l'altro.
1: Quindi si può dire che non esiste un confine netto tra l'artigianato e la musica. Modifichi gli strumenti, aggiungi parti a strumenti storici, li trasformi, metti un manico di chitarra e un ponticello di violino nella cetra. È artigianato, non è più solo musica.
2: Sì, giusto. Questo probabilmente è un'attitudine molto jazz, di come anche i jazzisti hanno preso per esempio un sassofono e hanno cambiato totalmente la timbrica, la loro tecnica di suonarla. Appropriarsi qualcosa, modificarlo fin quando riesci a tirar fuori il suono che hai in mente.

0: Dark Foggy Glow, il fotografo e batterista locarnese Sheldon Suter ci sta raccontando il suo secondo album solista, Pink Dawn. Torniamo nel disco, al giro di boa c'è il momento forse più oscuro di tutto l'album, penso a Leopoldo e la Make-up Terre. In base a che cosa scegli un titolo per un brano strumentale?
1: Beh, in questo caso è facile il titolo, perché c'è un disco che gira in sottofondo e sono questi canti della balena Megaptera. Ho scoperto che questa Megaptera c'ha un grande pelo che non ho ancora capito esattamente a cosa servisse. Dunque, diamogli questo titolo, ecco.

0: Le Poil de la Mégaptère. Trovate questi suoni, queste ambientazioni dentro Pink Dawn, il secondo album solista di Sheldon Suter. Sheldon, il fil rouge di Pink Dawn, come lo percepisco io da ascoltatore interessato, è la ripetizione che induce contemplazione, ipnosi, forse la trascendenza. È un ambiente sonoro in netto contrasto con la frenesia di una civiltà frenetica che sembra aver dimenticato di provenire dalla Terra, che abbiamo bisogno di fermarci. Che cosa vorresti suscitare nel pubblico che ti ascolta?
1: Questo risultato magari è dettato dal mio passato di improvvisazione libera. Pratico tuttora l'improvvisazione libera in diversi progetti, ma è il fatto che lì si richiede questa attenzione dell'ascoltatore proprio in tempo reale, e dato che anch'io non riuscivo più ad ascoltare queste cose, proprio un po' di condividere questo mio desiderio di musica ambient o minimal e semplicemente avere questi suoni belli, star bene. È una proposta anche all'ascoltatore di lasciarsi andare al bello e non dover sempre sentirsi responsabile di tutto il male, di tutto la merda che c'è il mondo, e di poter celebrare, se siamo fortunati di essere qui, di poter celebrare il bello e di farlo.

0: Confederation Music.
1: Chiudi l'album con un requiem. Chi è che celebri alla fine di questo disco?
2: È dedicato a mio padre, che è morto adesso anche da già oltre 10 anni, ma penso che gli devo tantissimo. È un 7/4, abbastanza difficile da suonare perché è molto lento. Questo è, ecco, non è in multitraccia, ho voluto suonarlo tutto d'un pezzo. Sì, è dedicato a lui.

0: Requiem è la canzone che chiude Pink Dawn, il secondo album solista del batterista e fotografo locarnese Sheldon Suter. Dal 3 al 6 giugno torna il tuo festival Ether, che non è proprio un festival. Qual è lo spirito di questa manifestazione? Perché l'hai tirata fuori dal cappello a un certo punto? E che cosa c'è in programma per l'edizione di quest'anno?
1: È un'iniziativa che avevo in petto quando sono tornato in Ticino, vedendo un po' la situazione della scena culturale. L'idea principale, anche post pandemia, era di creare un incontro dove ponevo musica un po' diversa, dove la gente si incontra nel qui e nell'adesso. Per forza di cose l'ho fatto qui al Mulino e adesso sta crescendo, penso siamo arrivati un po' al limite dell'infrastruttura. Ho provato a dislocare, si è aggiunta la chiesa di Arcegno, la casa Cesare di Ronco, la cappella Grupaldo che c'era già dall'inizio. Quest'anno ci sarà quasi esclusivamente gruppi svizzeri. C'è un duo molto interessante il primo giorno, Juni di Fugni e Gao, che è una ticinese che suona al Theremin, e Zoe Sioleman del Citron Citron, che era qua l'anno scorso. Queste due ragazze fanno una specie di dream pop, synth pop. Poi ci sarà un concerto di campane del campanile d'Arcegno, sarà molto interessante perché le campane d'Arcegno sono a quanto pare molto interessanti. C'è una campana del 1500, una di quelle tre campane del 500 esistenti in Ticino. Ci sarà Ruud Wiener, solo di vibrafono nella chiesa. Ci sarà Fabio e Leo Pusterla con il loro Ultimo Fiume. Tim and Puma Mimi, che è un duo di Zurigo, lei che canta in giapponese, un synth pop dadaistico, non so come definirlo. Ci saranno District 5, un quartetto che spazia, definirei, tra Beaches Brew e Radiohead. Ci sono dei solo nella cappella di improvvisazione libera, c'è Christian Wolfhard e Anouk Genton, Zeno Gabaglio col suo solo di violoncello elettrico, Mattia Mirenda, che sarà un piccolo intervento nel grottino ad Arcegno, una degustazione di birre, e avremo la birra fatta con l'oca del ruscello del Mulino del Brumo. Dunque, se non siete così appassionati di musica, se esistono degli esseri viventi che non sono appassionati di musica, venite che c'è anche della birra.

0: Sheldon, noi alla fine di ogni puntata chiediamo al nostro ospite di scegliere il brano conclusivo che ascoltiamo per intero. Che cosa di Pink Dawn vorresti sentire alla fine di questa intervista?
1: Ma sceglierei Fireflies con Lea Lu, magari quello che più rappresenta dove vorrei continuare con questo progetto. E poi perché anche sono qui, sto guardando fuori dal finestrone del mulino del Brumo e so che Fireflies è ispirato a questo prato. Quando Lea Lu aveva suonato a Ether un paio d'anni fa, c'erano le lucciole nel prato e lei, dopo il concerto, come tanti durante il festival, si assentano un po' dal fulcro e entrano nel buio a godersi questo spettacolo delle lucciole.
0: Sheldon Suter, grazie mille, buona musica e buon festival Ether.
1: Grazie Marco di essere stato da me.
0: Trovate Sheldon Suter nell'album Pink Dawn, uscito il 6 marzo 2026 con Self Tape Records. Lo trovate anche al Festival Ether. La prossima edizione si tiene tra poco, dal 3 al 6 giugno ad Arcegno. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima il musicista e cantautore Dionis Müller, per gli amici Dio, ci racconterà Sweetheart Sugar Love, l'ultimo album del progetto sangallese Worries and Other Plans. Vi saluto con Sheldon Suter e Fireflies con il feature di Lea Lu. Buona serata!

Yes, I, buona domenica cari amiche e amici, io sono Tom Seed e anche in questa estate anticipata Reggae Yard si presenta puntuale con il suo carico di good vibes. Oggi iniziamo con un po' di roots e iniziamo con un brano dal disco della settimana. Iniziamo con...

CI Face, questo è il primo estratto dal disco della settimana, disco intitolato Africa My Destiny. E dietro a questo disco c'è una collaborazione Francia-Giamaica, infatti la backing band è una blasonata backing band francese di cui abbiamo già parlato anche qui a Reggae Yard, loro sono i Ligerians, mentre alle voci troviamo un collettivo che però è una famiglia nel senso letterale del termine, infatti la McNuff Family fa capo a Winston McNuff, anche detto Electric Dread, giamaicano e attivo nella scena reggae dagli anni 70. E insieme a lui ci sono i suoi due figli Nadia e Kosh, che lo affiancano o comunque si alternano all'interno di queste 10 tracce che compongono il disco uscito il 15 maggio scorso. Come sempre, da qui alla fine della puntata avremo modo di ascoltarne ancora un paio di estratti, ma adesso è il momento di aprire la pagina dei nuovi singoli invece, e qui arriva Queen Ifrica con il suo nuovo intitolato Mom Like Me.

State sempre ascoltando Reggae Yard, puntata 174, qui sulle frequenze dirette 3. Reggae Yard, il programma che ogni domenica sera a partire dalle 19 per mezz'oretta vi porta a fare un giro nei territori della reggae music e di tutti i suoi generi, fratelli, cugini, parenti, figli e chi più ne ha più ne metta. Vi ricordo che però se non potete ascoltarci la domenica potete anche trovare tutte le puntate già andate in onda in versione podcast sul Player 6. Adesso torniamo a parlare del disco della settimana, Africa My Destiny, firmato da McEnuff Family e The Ligerians. Quindi, come vi dicevo, da una parte abbiamo una famiglia di giamaicani per quanto riguarda le parti vocali e dall'altra una backing band europea, in questo caso francese, The Ligerians. Ed è un connubio che ultimamente funziona abbastanza bene, funziona anche abbastanza spesso. Troviamo appunto delle band, dei produttori, delle etichette europee che lavorano con artisti, con cantanti giamaicani. E in questo disco lo si vede bene perché la cura dei rhythm, la cura delle strumentali da parte dei Ligerians è davvero ineccepibile. C'è un roots molto fedele alle sue origini, ai suoi anche un po' cliché nel senso buono del termine, ma nello stesso tempo fresco, moderno, con una produzione all'altezza. E dall'altra parte ovviamente il cantato tipico super giamaicano, super rap di Winston McEnuff e figli. L'idea del disco è nata nel 2025 durante una tournée live che vedeva queste due realtà già insieme e infatti in qualche modo si sente questa impronta molto suonata del disco. Per quanto riguarda le ritmiche troviamo soprattutto cose One Drop ma anche Stepper, come il brano che andiamo ad ascoltare ora. Da Africa My Destiny, Story Coming.

Herbsman, nuovo singolo pubblicato dalla Easy Star Records, etichetta americana, e firmato da Cameron, Jesse Royal e Paris Lamont. Abbiamo ancora da ascoltare un terzo singolo, un terzo estratto da Africa My Destiny, il disco che abbiamo sotto la lente per questa settimana. Come detto, si tratta di una collaborazione tra la McEnough Family e i Ligerians. E tra l'altro, nella famiglia McEnough, purtroppo nel 2012 c'è stata una scomparsa prematura. Infatti Matthew McEnough era già attivo musicalmente, ma purtroppo se n'è andato, rest in peace. E questo disco, che è il primo della McEnough Family in quanto famiglia appunto, si apre proprio con un singolo che aveva reso famoso questo figlio di Winston McEnough, ovvero appunto Matthew. Quella che ascoltiamo è la versione 2026.

My Destiny, questo era il disco della settimana firmato da McNuff Family and the Ligerians. Reggae Yard 174 finisce qui, noi ci ritroviamo tra 7 giorni con il nostro consueto carico di good vibes.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Se vi trovate a Filadelfia, la città dell'amore fraterno, e il vostro obiettivo di giornata è andare a Harrisburg, magari perché volete vedere Three Mile Island, la famosissima centrale nucleare, beh, attenzione, sulla strada potrebbero occorrere degli inconvenienti. Quando arrivate a Lancaster, che è esattamente a metà percorso, un classico è trovare un corteo funebre con dei calesse. Hanno 10, 40, 50, sono gli Amish. Gli Amish sono un'estrema appendice del terremoto teologico e sociale provocato dalla riforma di Martin Lutero. Sostanzialmente, per farvela breve, nel 1693, per questione di interpretazione della Bibbia, il vescovo svizzero Jacob Amman lasciò i Memnomiti, come erano noti gli anabattisti al tempo, e fondò la setta degli Amish. Gli Amish vivono adesso tutti praticamente negli Stati Uniti. Le città sono Gap, Strasburg, Mannheim, parlano in tedesco antico durante le funzioni e in tedesco moderno di giorno. Non si può usare la luce elettrica, quindi niente TV e niente frigoriferi. In linea di massima, non si va in giro in automobile, in giro in calesse. È un angolo particolarissimo di vita all'interno dell'America dell'Est. La vita degli Amish però è cambiata indelebilmente il 2 luglio 1998. Una coppia di ragazzi Amish è stata arrestata, Abner e Albert King, per spaccio di stupefacenti, procedimento penale e giudiziario davanti alla Corte di Filadelfia. I papà e le mamme, con i capelli lunghi e la barba fluttuante come prevede il loro rito, hanno detto sono piccolini, ma hanno sbagliato. In realtà da allora la storia degli Amish a Mannheim, a Gap e a Strasburgo è cambiata per sempre.

0: Il radiogiornale.
1: Putin apre i negoziati per la pace in Ucraina. Zelensky, in una lettera aperta, gli propone un incontro faccia a faccia. Respinta per una manciata di voti agli stati l'iniziativa del centro sulla discriminazione fiscale dei coniugi. Preoccupa il passaggio all'imposizione individuale. Sarà a Aarau la città svizzera della cultura 2030. Bocciate le due candidature ticinesi, quella mista, capitanata da Lugano, e quella di Bellinzona. Per lo sport calcio, Brelembolo ha ricevuto il via libera dalle autorità e raggiungerà la nazionale negli Stati Uniti. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. L'avete sentito nei titoli, Zelensky chiede un incontro diretto con Putin. In una lettera aperta propone un cessate il fuoco completo durante i negoziati e di andare oltre l'intesa abbozzata un anno fa con Trump al vertice in Alaska. Il presidente ucraino menziona inoltre anche la Svizzera tra le nazioni che potrebbero ospitare il colloquio e domanda di fissare una data. Nella sua risposta il Cremlino ribatte che Zelensky può recarsi a Mosca in qualsiasi momento. Il portavoce Peskov precisa che il presidente russo non ha ancora avuto occasione di leggere la missiva. In precedenza Putin aveva aperto alle trattative indicando nuovamente come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. L'Iran è sempre in attesa del visto per entrare negli Stati Uniti e partecipare ai mondiali di calcio. Il ritiro dei calciatori è stato spostato in Messico, dove l'ingresso è consentito. Sofia Stroppini.
2: Con l'ottenimento del permesso di entrare in Messico, la nazionale iraniana ha risolto un primo problema. Ma non il più importante, perché manca ancora il visto per gli Stati Uniti, dove si disputeranno tutte le partite della fase a gironi. Intanto i giocatori si stanno allenando ad Antalya in Turchia. Intervistati dall'agenzia di stampa Associated Press, alcuni membri della nazionale hanno raccontato come il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele stia influenzando la loro preparazione ai mondiali.
3: È vero, stiamo attraversando un momento particolare, ma siamo giocatori di calcio e dobbiamo giocare e prepararci per le competizioni che ci attendono. D'altro canto, non dimentichiamo che il nostro popolo ha vissuto molte difficoltà a causa della guerra. Noi stiamo andando ai mondiali per i nostri connazionali per ottenere il miglior risultato possibile e renderli orgogliosi.
2: L'Iran dovrebbe esordire ai mondiali il 15 di giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, sempre che ottenga il visto.
1: La Svizzera schiererà circa 4.000 soldati durante il G7 previsto a metà giugno a Evian in Francia. Sarà rafforzata in particolare la sorveglianza dell'aeroporto e del lago di Ginevra, delle principali vie di comunicazione e delle frontiere. Dal 10 al 19 giugno sono inoltre previste restrizioni ai voli in funzione dei controlli sui droni. L'evento, lo ricordiamo, riunirà nei pressi del confine svizzero i leader delle maggiori economie mondiali, tra cui il presidente degli Stati Uniti. Anche gli stati hanno respinto l'iniziativa del centro per eliminare la discriminazione fiscale dei coniugi. Il rischio di collisione con l'imposizione individuale già approvata dal popolo ha dominato il dibattito. Da Berna, Anna Valenti.
4: Respinta con soli 3 voti di scarto, un margine risicatissimo, segno di quanto l'iniziativa del centro divida la politica. Iniziativa che chiede di scrivere nella Costituzione il reddito congiunto dei coniugi tassati insieme solo per l'imposta federale, mentre a livello cantonale e comunale si applicherebbe un sistema di imposizione individuale. L'obiettivo è eliminare le discriminazioni a livello fiscale che subiscono le coppie sposate rispetto a quelle che non lo sono. Un problema superato, sottolinea il consigliere agli Stati liberale radicale Andrea Caroni. Visto che questo obiettivo è pienamente soddisfatto dall'iniziativa sull'imposizione individuale, che ha il vantaggio, sottolinea Caroni, di regolare chiaramente tutti i livelli istituzionali. Contrari all'iniziativa anche Verdi, Verdi liberali e socialisti. Ed è proprio la possibilità che l'iniziativa possa essere accettata, entrando in forte contraddizione con l'imposizione individuale, ad avere dominato il dibattito. Cosa accadrebbe dunque?
5: Es bringt keine Probleme.
4: Per il centrista Pirmin Bischoff nessun dubbio. Essendo un'iniziativa costituzionale, avrebbe la precedenza. A livello federale tornerebbe subito la tassazione congiunta. Più complicato lo scenario delineato invece dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter.
0: Ein Widerspruch zwischen dieser neuen Verfassungsbestimmung.
4: Secondo cui nascerebbe un conflitto diretto tra Costituzione e legge. La tassazione congiunta diventerebbe obbligatoria a livello federale, mentre l'imposizione individuale, già votata dal popolo, resterebbe valida per i cantoni. Dal 2032 si creerebbero dunque due sistemi paralleli che toccherebbe al Parlamento sistemare, con anni e anni di incertezza giuridica.
1: Sarà pagato dagli organizzatori il dispositivo di sicurezza allestito ieri a Zurigo per la partecipazione del figlio maggiore di Trump, Donald Jr., a un evento economico privato legato al vertice di Davos, l'ha precisato l'Ufficio federale di polizia. Daniel Josic lascia il Partito Socialista, che non lo aveva ricandidato, e si ripresenta come indipendente alle federali. Il noto consigliere agli stati zurighese era una voce spesso fuori dal coro. Da Zurigo, Gianluca Olgiati.
5: Daniel Josic non è il tipo da andarsene così, mollare tutto, lui che già si era candidato a un posto in Consiglio federale contro il volere del partito.
6: Ich fühle mich sehr motiviert, weiterhin für den Kanton Zürich und die Schweiz im Ständerat zu arbeiten.
5: Lui dice di essere ancora motivato a rappresentare il Canton Zurigo al Consiglio degli Stati. Temi importanti e interessanti lo attendono. Lunedì tornerà a Berna per la sessione, non più da socialista ma da indipendente. Uscita dal PS dopo 27 anni, che definisce dolorosa ma inevitabile, dopo che i delegati zurighesi la settimana scorsa avevano deciso con un voto tirato di non più candidarlo.
6: Von dem her ist meine Schlussfolgerung, dass man als Sozialliberaler keinen oder nur noch wenig Platz hat in der sozialdemokratischen Partei.
5: Per il professore di diritto penale un messaggio chiaro: c'è ormai pochissimo spazio per l'ala socialliberale all'interno del partito. Quindi che fare? Non fonderà un nuovo partito e dice di non aver avuto alcuna discussione per entrare in un altro partito. A Berna manterrà i suoi posti nelle commissioni fino a fine legislatura, poi se rieletto dovrà entrare da indipendente in un altro gruppo parlamentare per poter aver diritto a posti nelle commissioni. Le uniche opzioni possibili, ha detto, sono i gruppi del centro e del PLR. E ora eccolo già guardare a una corsa per i due seggi zurighesi agli stati che rischia di farsi affollata e complicata. I delegati faranno la loro scelta solo nel maggio dell'anno prossimo.
1: Ieri pomeriggio nei Grigioni è stata temporaneamente chiusa l'autostrada 13 fra Rothenbrunnen e l'uscita verso Bonaduz a causa di un incidente prima del portale sud della galleria Isabella. La polizia fornirà altri dettagli solo nelle prossime ore. Ticino a bocca asciutta sarà Aarau, la capitale culturale svizzera, nel 2030. Si erano candidate anche Bellinzona e Lugano, con un dossier allestito in collaborazione con Locarno e Mendrisio. Alla Melchionda.
7: Ci hanno creduto investendo molte energie, ma alla fine ad essere scelta è stata Aarau. Ma chi ha vagliato le candidature, l'Associazione Capitale Culturale Svizzera, ha riconosciuto il valore dei due dossier ticinesi, quello di Bellinzona e quello di Lugano, presentato insieme a Mendrisio Locarno. Da qui le reazioni, con sensazioni contrastanti, del sindaco di Bellinzona Mario Branda e del capo di Castero Cultura di Lugano Roberto Badaracco.
8: Avremmo preferito vincere, chiaro, è evidente. Allo stesso tempo però devo dire anche che c'è stato comunque un lavoro di preparazione significativo che ci aiuterà a guardare avanti, magari anche con occhi diversi alla nostra città, e chissà magari poi in un futuro a ripresentare una nostra candidatura. Comunque il lavoro che è stato svolto non va comunque perso.
9: Chiaro, la delusione c'è, ci aspettavamo veramente molto e avevamo dato molta energia in questo progetto che è stato confermato dalla giuria. Ci hanno detto che tutti i progetti erano veramente molto ben fatti e forti. Ecco, questo è il punto positivo. Per noi quello che resterà sicuramente è questa collaborazione fra città. Abbiamo fatto un lavoro comune incredibile, si è formato veramente un team molto fiatato, perché il Ticino deve fare rete a livello culturale.
7: In particolare il presidente dell'associazione, Daniel Roslà, si è detto impressionato dalla qualità delle candidature inoltrate. Oltre alla vincitrice, le due ticinesi, c'era anche quella di Thun. Ogni 3 anni la Svizzera avrà una capitale culturale del paese. La prima sarà La Chaux-de-Fonds nel 2027, la seconda, come detto, Aarau nel 2030. E viste le promesse, nel 2033, dopo la Romandia e la Svizzera tedesca, potrebbe toccare alla Svizzera italiana.
1: Sono da prevedere disagi alla circolazione ferroviaria a causa dei cantieri in Lombardia. Da domenica i bus navetta faranno la spola da Stabio senza fermate tra il Ticino e l'aeroporto di Malpensa. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
10: Ben ritrovati. Brel Embolo ha ottenuto il visto ESTA. Dopo gli accertamenti del caso, l'attaccante della nazionale ha ricevuto il via libera dalle autorità e potrà dunque raggiungere i compagni in California nella giornata odierna. Ci dice di più l'inviato a San Diego Paolo Laurenti.
11: Sì, finalmente la situazione che riguarda Brel Embolo si è sbloccata. Le autorità statunitensi hanno approvato il visto d'entrata richiesto negli ultimi giorni proprio dallo stesso attaccante rossocrociato, che avrà la possibilità, avrà la facoltà di finalmente imbarcarsi sull'aereo venerdì nel primo pomeriggio verso la California, dove poi si unirà al gruppo rossocrociato qui a San Diego in tarda serata. Ricordiamo che la Svizzera poi giocherà un amichevole sabato contro l'Australia qui a San Diego, ma è impensabile che Brel Embolo possa già essere della partita. Gli servirà un paio di giorni quantomeno per assorbire il jet lag, il fuso orario di 9 ore. Tuttavia sarà sicuramente a disposizione di Murad Yakin per la partita di debutto, che lo ricordiamo sarà in programma il 13 di giugno contro il Qatar. Brel Embolo, che negli ultimi giorni in Svizzera si è comunque tenuto in allenamento e finalmente ora potrà iniziare anche la sua avventura al mondiale.
10: E grazie Paolo. Intanto in amichevole la Spagna non è andata oltre l'1-1 con l'Iraq, addirittura sconfitta 2-1 la Francia, che a Nantes ha perso contro la Costa d'Avorio. E per un mondiale quasi pronto a essere vissuto, ce n'è uno ancora tutto da guadagnare per la nazionale femminile, che questa sera alle 19:30 inaugurerà la AIL Arena di Lugano, affrontando Malta nelle qualificazioni alla rassegna ridata dell'anno prossimo. Rossocrociate prime con 10 punti a più 3 sulla Turchia. La finale femminile al Roland Garros opporrà la 19enne russa Mirra Andreeva la sorprendente 24enne polacca Maja Kwalinska, che ha vinto il suo 9° match consecutivo dal primo turno di qualificazione, approdando in finale dove potrà giocarsi il primo slam in carriera. Oggi nel tabellone maschile sono in programma le 2 semifinali, da prima Zverev contro Mensik, a seguire la derby tra Arnaldi e Cobolli. Concludiamo con l'Atletica e la Diamond League svoltasi a Roma. Incoraggiante 3° posto per Angelica Moser, che nell'asta ha saltato 4,80, solamente 6° Jason Joseph nei 110 ostacoli.
1: E in chiusura diamo uno sguardo al tempo, che in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato. A sud in serata nuovi rovesci, a nord il mattino ultime precipitazioni in montagna. Le temperature saranno comprese a sud fra 13 e 25 gradi, a nord fra 10 e 20. Prima di salutarci vi ricordo che l'informazione torna in diretta con i notiziari di Rete 1 e che potete continuare a seguirci in ogni momento sul sito e attraverso le app della RSI. Da parte mia ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una serena notte.
12: Radio Televisione Svizzera.

Perché voi siete i protagonisti. Il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione. Indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento culturale. Gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanese, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2. Non arrivare preparati all'appuntamento del 92.

E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori, ma dentro, non rumore, ma silenzio.

0: mostro senza nervi, senza cervello, un concentrato di idiozia umana.
1: No, non si sta parlando del vostro DJ non preferito. No, amico dal pregiudizio facile nei confronti del dispensatore di aria fritta via etere. Qui, ma cent'anni fa proprio, si parlava dell'incompreso Joe Grimm, uno dei fenomeni più incredibili nella storia del pugilato. Ora tu giustamente mi dirai:
2: sì, ma chi lo conosce, chi? Joe Grimm chi? Alla però giù a Luga ieri non lo conosceva nessuno.
1: Bravo, testa rosolata a colpi di luppolo. Forse non lo conosceva nessuno perché quando Saverio Giannone, classe 1881, calcava i ring a Meregani, tu manco eri nei più reconditi pensieri del tuo trisavolo, per cui difficile che ti sia capitata tra le zampe la copia del Journal di quel tempo là, che riportava proprio l'impietosa definizione di poc'anzi relativa al nostro americanizzato Saverio Joe Grimm. Ma quindi, fra, perché tutta questa ferocia nel giudicare il buon Joe Grimm? Beh, semplicemente perché occhio umano mai aveva visto nessuno incassare una quantità smodata di violentissimi colpi senza mostrare manco mezza piega di dolore, ma manco per sbaglio, il tutto senza nemmeno finire al tappeto. Il pubblico, tutto sgomento, si chiedeva come accidenti fosse possibile che un pugile di 68 kg prendesse quella marea di centre da gente ben più grossa e pesante come niente fosse, come gli arrivasse acqua fresca.
0: Dotato di un cervello molto piccolo, dotato di un'intelligenza così limitata che i suoi nervi, che trasmettono al cervello le informazioni sul suo dolore, reagiscono con estrema freddezza per rendersi conto di essere stato ferito e poi non riuscire a percepire quel dolore con la stessa intensità di un essere umano di intelligenza normale, Grimm dovrebbe essere quasi ucciso prima di perdere i sensi.
1: Questo ciò che al tempo il dottor Carlton Simon, noto psichiatra, dichiarò al mondo per giustificare come potesse Joe Grimm sopportare questi pestaggi assurdi. Io sono Iron Man Grimm, urlava ai 420 il nostro eroe delle mazzate incassate in nonchalance, asserendo tranquillamente di essere più interessato a raggiungere la gloria come l'uomo di ferro, colui che offriva il suo corpo come bersaglio, il più grande fenomeno fisico che il ring avesse mai conosciuto, piuttosto che inanellare vittorie. Per chiarire il concetto ai più grandi pugili del tempo, una volta Joe Grimm si fece colpire con una mazza da baseball alla massima potenza direttamente sul petto. Piombato a terra, si rialzò al volo dicendo placido:
0: ecco, adesso andatelo a dire a quelli che vogliono sfidarvi.
1: Al suono della campana finale, il nostro Joe Grimm chiudeva la sua performance di allucinante incassatore di mazzate facendo una capriola sul ring e proclamando:
0: io sono Iron Man Grimm. Nessuno può mettere KO Joe.
1: Nessuno, tranne la nera mietitrice, ovviamente, che probabilmente chiamata anzitempo grazie alla marea di colpi ricevuti dal nostro, se lo venne a prendere il 18 agosto del 1939, quando Joe Iron Man Grimm aveva ancora solo 53 anni.
3: Rete 3.